Ciao ragazzi, sono Pino Scotto e sono su Radio 6023. Ricordatevi, il rock and roll non morirà mai. Stay rock, brother.

0: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
2: Biotestamento. Informati su vidas.it.
1: Scelgo adesso. Adesso che posso.
3: Radio 6023.

negli occhi di un bambino, uno sguardo da gigante, nei sogni di una donna, la bellezza irriverente, un vecchio che rincorre quell'attimo fuggente. L'avesse preso prima non ne avrebbe fatto niente. Un tetto che si apre dalla casa, piove il cielo, qualcuno lo raccoglie per poi farne del veleno, da bere a sorsi lenti come gocce di cristallo. C'è una ragazza sola che da sempre

0: Non ti scordare di volermi bene.
1: È questa la speranza che accompagna le persone con demenza e le loro famiglie. Immagina parole e ricordi che svaniscono, domande che si ripetono, frasi che restano a metà. Convivere con la demenza è una sfida quotidiana per più di 1 milione di famiglie. Una sfida che tutti noi possiamo rendere un po' più facile. Insieme all'Associazione Alzheimer, diventa amico delle persone con demenza. Per una società più inclusiva, vai su nontiscordare.org.

Vengo da dove le sveglie suonano a tutti la stessa condanna. Tra le leggende nessuno ha tenuto mai il mio standard. Qualcuno dice 3 anni sono un ritardo. Dove riesco ad anticiparvi ogni album. Mi sembra ieri su quelle panche. Da via dei preti su ora le palme sono su Sunset. La parte di me è ancora sotto la superficie. Tipo una liga.

0: La gente ha la memoria corta e la lingua lunga, 24 volte me ma la musica è 8 volte più brutta. E dire che solo autocelebrazione è come guardare una natura morta e dire che è soltanto frutta.
1: Status.

Le leggende sono i sogni in carne ed ossa. Volevo solo battermi e non sapevo contro cosa. Ciò in cui credevamo e che poi da adulti abbiamo adulterato. Venga il regno, sono tornato.

0: Ciao ragazzi, sono Claudio Coccoluto. Ascoltate 6023 perché ne vale la pena.
1: Playlist 6023 per Sanremo 2019. Immancabile Anna Tatangelo, Le nostre anime di notte.
2: E poi i Bundabash con Per un milione.
3: Quante bugie ci siamo detti amore, quante parole da dimenticare, e continuare a negarlo è soltanto una fragilità.

resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare, solo per me.

0: Un contratto a zero cifre. Un gruppo di stagisti pronti a giocarsi il tutto per tutto. 150 ore da superare. Un tipo di stage come non l'avete mai visto. A decidere solo lui, il boss.
1: Secondo te perché io ti dovrei assumere?
0: Speaker, autori, registi, redattori musicali, tecnici audio e molti altri. Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia, di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà locali e nazionali.
1: Lavorerai per me.
0: Anche tu puoi far parte di Radio 6023. Scrivici a info@6023.it. Non ti preoccupare, qui nessuno ti dirà.
1: Sei fuori.

0: Ciao gente, siete connessi su www.6023.it.
1: Oh, ma perché fai la voce così seria e sensual?
0: Perché fa figo.
1: Ah già, giusto. Beh dai, di quello che devi dire, scusa l'interruzione.
0: Eh sì. Ciao gente, siete connessi su www.6023.it, la web radio dell'Università del Piemonte Orientale. Oltre ad ascoltarci direttamente sul nostro sito, puoi farlo anche dal tuo smartphone. E se stai già in università, puoi farlo nei punti di ascolto di Vercelli, Novara e Alessandria. Non a caso, Radio 6023 è tre città, una sola voce. Ascolta i nostri programmi e la nostra musica.
2: Oh, quelle tre città, una sola voce, mi è piaciuto. Rifammelo.
0: 6023, tre città, una sola voce.

0: Altro da aggiungere?
1: Ma no, poco da dire. Prendo atto, fatico a capirli, ma li capisco. Capisco tutto. Non posso accettare che questo è francamente un qualche cosa che è al di là del bene e del male.
0: 6023. A chi piace, piace. A chi non piace, piacerà.

0: l'unica cosa che faccio è leggere. Adesso scrivo perché ho finito le cose da leggere, cose leggere, niente di che. Non scrivo né di legge né di politica, mi parlo addosso, insomma. Come se lasciassi un messaggio in segreteria.
1: Mamma, guarda che non torno col cielo. Sono un ribelle.
0: Sono un ribelle, mamma. Possi-

piccoli soldati, piccoli armati, dal coraggio d'ordinanza e dalla noia.

spinato, cemento armato, occhi nascosti ovunque per terra, la radio gracchia, la testa scuote, le buche.

deserto è tranquillo, non c'è linea del fronte.

sacchi di plastica torna un soldato e lascia effetti, foto e armadietti.

uccidere non è peccato se non sei ucciso tu. Uccidere non è peccato se regole è il lavoro. A 50 metri sparare al motore, a 20 nel

cielo ora è più nero e non è fumo. Nessuno tornerà.

La notte serena, la palma è tranquilla.

Anche domani.

realizzare in un futuro, quando abbiamo alle nostre spalle un'eternità in cui si sarebbe potuta realizzare qualsiasi cosa? Come potrà il futuro offrire ciò che non ha potuto l'infinità del passato?

0: Per capire il Trattato di Maastricht serve anzitutto un po' di contesto storico. Il progetto europeo nasce sull'onda delle devastazioni provocate dalla Seconda Guerra Mondiale. L'obiettivo è di prevenire lo scoppio di un'altra guerra e gli Stati europei vedono nella cooperazione economica il modo migliore per costruire una pace duratura. Nel 1951 nasce così la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, a cui nel 1957 fanno seguito la Comunità Economica Europea e la Comunità Europea dell'Energia Atomica, istituite entrambe con il Trattato di Roma.
1: Il passo successivo è l'Atto Unico Europeo del 1986, che punta a creare un mercato unico entro il 1992. Questo grande mercato avrebbe garantito la libera circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone all'interno della Comunità Economica Europea. Ma alla fine degli anni Ottanta i Paesi membri della Comunità si rendono conto che serve un'integrazione ancora più forte, non solo economica ma anche politica.
0: Il Trattato di Maastricht, ufficialmente Trattato sull'Unione Europea, prende il nome dalla città dei Paesi Bassi in cui viene firmato il 7 febbraio 1992 dagli allora 12 Stati membri delle Comunità Europee. Dopo essere stato ratificato da tutti, entra in vigore il 1 novembre 1993.
1: Le novità previste dal Trattato sono molte e rivoluzionarie. Anzitutto istituisce ufficialmente l'Unione Europea, trasformando la Comunità Economica Europea in un'unione più coesa e completa.
0: Inoltre introduce la cittadinanza europea, un concetto nuovo che consente ai cittadini di circolare e soggiornare liberamente entro i confini dell'Unione. La nuova cittadinanza permette anche di votare e candidarsi alle elezioni amministrative ed europee in qualsiasi paese dell'Unione. In questo modo rafforza il senso di identità e di unità tra gli europei.
1: Uno degli aspetti più significativi del Trattato di Maastricht riguarda il progetto dell'Unione Economica e Monetaria, che sfocerà nell'introduzione dell'euro come moneta comune. L'obiettivo è di rafforzare la stabilità economica e facilitare gli scambi e gli spostamenti tra i Paesi membri.
0: L'Unione Europea creata dal Trattato si fonda su tre pilastri. Il primo

0: il Parlamento diventa colegislatore insieme al Consiglio dell'Unione Europea. Il trattato aumenta anche l'influenza del Parlamento sulla Commissione Europea. Sono infatti i deputati a scegliere se approvare o meno i candidati o le candidate alla presidenza della Commissione e al Collegio dei Commissari. Infine, il Parlamento avrà anche un maggiore controllo sul bilancio dell'Unione. Tutte queste novità rendono più trasparente e democratico il processo decisionale dell'Unione Europea.
1: Cinque anni dopo, il Trattato di Maastricht viene aggiornato dal Trattato di Amsterdam, siglato il 2 ottobre 1997 ed entrato in vigore il 1 maggio 1999. L'obiettivo è di semplificare il funzionamento delle istituzioni in vista di futuri allargamenti. Il nuovo trattato introduce l'idea della cooperazione rafforzata, che consente a un gruppo di almeno 9 paesi di andare verso una maggiore integrazione in alcuni settori, anche se gli altri scelgono di non seguirli immediatamente. Si tratta di una flessibilità fondamentale per soddisfare le diverse esigenze e i diversi interessi di un'Unione Europea in via di espansione.
0: Con l'integrazione del cosiddetto capitolo sociale nel diritto europeo, il Trattato di Amsterdam sottolinea anche l'importanza dei diritti sociali, dell'occupazione e della non discriminazione. Punta poi a creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che si traduce in una maggiore cooperazione in settori come l'asilo, l'immigrazione e la giustizia.
1: Inoltre istituisce la carica di Alto Rappresentante per la Politica Estera e di Sicurezza Comune, migliorando la capacità dell'Unione di agire unita sulla scena internazionale. Infine, il Trattato di Amsterdam riforma le istituzioni per aumentarne l'efficienza, allarga la procedura di codecisione e rafforza i poteri del Parlamento europeo.
0: Il 26 febbraio 2001 viene firmato il Trattato di Nizza, che entra in vigore 2 anni dopo. L'obiettivo principale della riforma è di preparare l'Unione al più grande allargamento di sempre, l'adesione di 10 nuovi paesi nel 2004. Il trattato corregge la ponderazione dei voti al Consiglio, modifica la composizione della Commissione e aumenta il ricorso al voto a maggioranza qualificata. Questi cambiamenti sono necessari per garantire che l'allargamento non comprometta l'efficienza e l'efficacia del processo decisionale europeo.
1: Il Trattato di Maastricht prima e quelli di Amsterdam e di Nizza poi hanno segnato tappe cruciali nel processo di integrazione europea. Il Trattato di Maastricht ha introdotto grandi riforme a livello politico, economico e sociale che hanno posto le basi per l'Unione Europea che conosciamo oggi. I trattati di Amsterdam e di Nizza hanno modificato l'assetto istituzionale e preparato l'allargamento dell'Unione.
0: Questi trattati non solo riflettono il dinamismo e la natura in costante evoluzione dell'Unione Europea, ma dimostrano la sua capacità di adattarsi a nuove sfide e opportunità. L'Unione continuerà a crescere e a cambiare, ma questi trattati rimarranno alla base della sua struttura e della sua governance.
1: Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo. Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
2: Az elmúlt években az Európai Uniót és tagállamait nem egyszer próbálták külső hatalmak tudatos gazdasági nyomásgyakorlással rákényszeríteni politikáik megváltoztatására. Céljaik eléréséhez akár kereskedelmi korlátozásokat, bojkottot vagy adminisztratív gátakat is kilátásba helyeztek. Az e fajta kényszerítő intézkedések gazdaságilag és politikailag is egyre nagyobb problémát jelentenek az EU számára. A kereskedelmi világszervezetnek

0: Spazio Emergenti, l'angolo di Settore 23 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com. Ciao, sono Valentina dello Spazio Emergenti di Radio 6023 e oggi parliamo con Luca, cantautore e studente alla Facoltà di Farmacia di Ferrara, che ci presenta il suo singolo L'Università, Amore a Primo Spottit. Luca, vuoi parlarci un po' del singolo, di cosa parla?
1: Sì, innanzitutto ciao a tutti, grazie per questa intervista, mi fa molto piacere essere qua insieme a voi oggi. E questo qua è un singolo che praticamente è nato da una mia volontà che portavo avanti da diversi anni, di parlare della mia vita universitaria da studente fuori. La cosa che mi sarebbe piaciuto sempre fare è stata quella di condividere la mia esperienza con tutti coloro che hanno vissuto in prima persona quello che ho vissuto io. Anni fa scrissi un paio di canzoni per gli studenti di Ferrari, studiando a Ferrara, sì. Il cantautore, scrissi questi due pezzi e ottennero anche un discreto successo in città. E allora pensai, ma perché non farlo a livello italiano? No? E così, dopo averci pensato tanto, a novembre scorso ho deciso di pubblicare questa canzone con video che poi è su YouTube, trovato appunto L'Università, Amore a Primo Spottit, e devo dire che è stata una bellissima liberazione, diciamo.
0: Volevo chiederti, il tuo progetto universitario, più o meno di cosa si tratta, se vuoi raccontarci un po'?
1: Sì, certo. Allora, innanzitutto premetto sempre una cosa, che questo progetto musicale universitario è un po' parallelo al mio percorso standard da cantautore, nel senso che ho pubblicato tantissimi singoli che, pur avendoli scritti sotto l'influenza della vita universitaria, non parlano dell'università, certo. Ma parlano di esperienze di vita, sentimentali o quant'altro. Questo discorso universitario, diciamo, è nato un po' per caso. Era il 2014 e a Ferrara c'era stato, diciamo, un periodo di proibizionismo, no? Nel senso che si era arrivati ad un punto che per alcuni discorsi politici della città, insomma, si erano vietati un po' di attività ricreative usuali che intrattenevano i ragazzi durante le serate, mercoledì universitario, così. Sì. E molti cominciavano a dire, beh, guarda, Ferrara non è quella di una volta, Ferrara non è questa, non è quella. E allora a me, che personalmente piaceva, perché comunque ero fuori sede, vivevo da solo, traevo beneficio di tutto quello che poteva essere la vita dello studente fuori sede, ero convinto che non fosse così male. E così nacque la canzone che poi iniziò tutto questo percorso parallelo di cui ho parlato fino adesso, che è appunto, il pezzo si chiamava Studio a Fè.
0: Sì.
1: Quindi Studio a Fè, e da lì è cominciato tutto, l'ho portato avanti un po' di anni e sono molto contento perché alla fine è una parte di me stesso che sono riuscito a sfogare, capito?
0: E un'altra cosa, tu quindi sei un cantautore e hai diversi singoli che hai già scritto e hai in mente anche di scrivere un album o magari l'hai già scritto?
1: Sì, allora, io ho pubblicato finora due album di inediti.
0: Okay.
1: Uno nel 2015 che si chiama Disconnesso e uno nel 2017 che si intitola L'1%. Sono album dai quali ho estratto circa 4-5 singoli ciascuno. Sono andati bene, mi hanno permesso di fare un sacco di belle esperienze, un sacco di festival, di tour che tuttora sto portando avanti. Infatti in questi giorni proprio è iniziato il tour nuovo 2019. Siamo partiti io e la band il 27 aprile a Vicenza in apertura ai Finlay.
0: Sì.
1: La storica band di Tutto è Possibile.
0: Sì, conosco bene.
1: Grandi Finlay, che saluto tra l'altro. E dopo, diciamo, abbiamo altre date in progetto per l'estate. E uscirà sicuramente il mio nuovo singolo a breve. La data è ancora da decidere, però sui social comunque vedo di tenere aggiornato tutti con le date precise.
0: Nei tuoi singoli di cosa parli? Non credo che tu parli solo di università.
1: No, infatti, come ti dicevo prima, parlo di esperienze di vita,
0: sì.
1: Cioè di cose che vivo io. Principalmente sono situazioni sentimentali più che amorose, no? Perché per parlare di situazioni amorose serve essere
0: sì.
1: Innamorati, capito? E quindi sì, è capitato, però chiaramente in percentuale molto minore rispetto agli altri temi sentimentali che di solito tratto nelle mie canzoni. Ma sostanzialmente non sono delle ballad che dedico a qualche ragazza,
0: certo.
1: A qualche persona. Semplicemente sono situazioni, sono esperienze, sono delle fotografie di esperienze di vita alle quali non penso di costruirci sopra una canzone, non so se mi spiego.
0: Sì.
1: Cioè nascono un po' così e poi insomma fanno fanno il loro dovere, hai capito?
0: Io ho capito. Per quanto riguarda le tue influenze musicali, ti ispiri a qualche artista? Qual è il tuo genere musicale?
1: Ma io mi sono stravolto un sacco di volte negli ultimi 10 anni. Tipo,
0: sì.
1: Io stai al liceo con una cover band Red Hot Chili Peppers.
0: Ok.
1: Praticamente che erano la mia vita e vivevo solo per la loro musica. Dopodiché, crescendo, ho cambiato influenze, sono passato al pop italiano per poi passare poco dopo al pop estero, che lo apprezzo maggiormente rispetto a quello italiano. E adesso ultimamente ti dico, sto ascoltando un sacco di musica elettronica, house.
0: Quindi generi totalmente diversi tra loro.
1: Sì, esatto, sì. Esatto. A me piace mischiare tutto, sono aperto veramente a qualsiasi tipo di musica che non sia fatta male.
0: Sì, ma è giusto
1: perché
0: così.
1: Poi il brutto
0: sì.
1: È bello, è soggettivo, quindi se la musica è fatta bene è sempre bella.
0: Sono pienamente d'accordo con te. Io ti ringrazio per il tuo tempo. Vuoi ricordare a tutti i tuoi contatti dove possono seguirti e poi se vuoi lanciare tu il tuo singolo?
1: Certo, intanto grazie a te Valentina per questa intervista. Per chi vuole mi può trovare sui social con il nome di Luca Breta, sia su Instagram, su Facebook, su YouTube, dove potete trovare tutti i miei video. Il singolo che state per ascoltare appunto è L'Università Amore Primo Spotted, il quale video è stato girato davanti a un sacco di università in giro per l'Italia. Vi invito ad andarlo a vedere su YouTube. Spero vi piaccia, abbraccio e buon ascolto.
2: Di fare il grande ora non me la sento, neanche con un bel voto di maturità, ed un lavoro neanche lo pretendo, dico ai miei che vado all'università.

0: Dan il-podcast huwa miġjub lilek mill-Parlament Ewropew. Tista' tisma' aktar podcast fuq Europarl Radio.
1: Immaginate un mondo in cui studenti ed educatori possano spostarsi facilmente da un paese all'altro, arricchendo le loro esperienze e allargando i loro orizzonti. Questo è l'obiettivo che l'Unione Europea vuole raggiungere attraverso lo spazio europeo dell'istruzione. State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio parleremo di come l'Unione Europea vuole rendere l'istruzione accessibile a tutti, puntando anche sui programmi di mobilità per l'apprendimento. Lo Spazio Europeo dell'Istruzione è un'iniziativa che punta a rafforzare la cooperazione, promuovere la mobilità nel settore dell'istruzione e della formazione e creare sistemi educativi più resilienti e inclusivi. Uno dei suoi pilastri è il potenziamento della mobilità per l'apprendimento. L'obiettivo è di superare ostacoli come limiti economici, mancanza di informazioni, competenze linguistiche inadeguate e oneri amministrativi. Scopriamo insieme com'è nata questa iniziativa. I leader europei hanno approvato l'idea di uno spazio europeo dell'istruzione al vertice sociale di Göteborg del 2017. Da allora Commissione e Consiglio hanno presentato numerose proposte sulla struttura e sul funzionamento di questo spazio. L'idea è di migliorare la qualità dell'istruzione creando contesti didattici che promuovano l'inclusività e la parità di genere fin dall'inizio. Inoltre, una maggiore cooperazione nel settore dovrebbe migliorare le possibilità di apprendimento permanente degli adulti. L'istruzione dovrebbe anche tenere il passo con le transizioni verde e digitale, in modo che gli studenti di oggi possano contribuire al successo di queste iniziative domani. Lo Spazio Europeo dell'Istruzione permette di cooperare in alcuni ambiti, ma lascia a ciascun paese il controllo generale sul proprio sistema educativo. La responsabilità di istruire e formare i cittadini spetta infatti a ciascuno Stato membro, anche se va detto che nel corso degli anni l'Unione si è impegnata per rendere l'istruzione più accessibile a livello europeo. Le iniziative messe in atto finora comprendono l'attuazione del processo di Bologna, che istituisce uno spazio europeo dell'istruzione superiore, il programma di finanziamento Erasmus+, che punta a modernizzare l'istruzione attraverso la mobilità, e la dichiarazione di Copenaghen, che ha rafforzato la cooperazione nel settore dell'istruzione e della formazione professionale. Nel 2010 l'Unione ha adottato il quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione, un programma con un orizzonte temporale di 10 anni. Alcuni degli obiettivi previsti sono stati raggiunti, altri invece no. Ad esempio il tasso di scolarizzazione nella prima infanzia e il tasso di completamento degli studi presso gli istituti tecnici superiori sono aumentati. Secondo un'indagine del 2018, però, ad aumentare è stata anche la percentuale di quindicenni con scarse competenze di base. Anche se gli sforzi per migliorare l'istruzione e la formazione hanno ottenuto risultati contrastanti, Commissione, Consiglio e Parlamento concordano sul fatto che l'apprendimento permanente deve preparare i cittadini non solo a svolgere un ruolo attivo nella società e ad affrontare nuove crisi, ma anche a partecipare alle transizioni verde e digitale. Una delle iniziative lanciate a questo scopo è l'Anno Europeo delle Competenze, che durerà fino all'8 maggio 2024. Da un lato, questa campagna mira a far sì che tutti abbiano le competenze necessarie per ricoprire posti di lavoro di qualità. Dall'altro, punta ad aiutare le imprese a far fronte alla carenza di competenze. Per tutta la durata dell'iniziativa saranno migliaia gli eventi incentrati sullo sviluppo delle competenze organizzati in tutta Europa. Uno studio condotto dal Parlamento europeo nel 2021 ha dimostrato che l'obiettivo di rendere l'Europa uno spazio comune dell'istruzione ha fatto parte del processo di integrazione fin dalla Seconda Guerra Mondiale. Il Parlamento sostiene quindi la creazione di un unico spazio europeo dell'istruzione. Allo stesso tempo, sottolinea che servono finanziamenti adeguati per rendere l'istruzione ugualmente accessibile a tutti, compreso un maggiore accesso ai programmi di mobilità per l'apprendimento. L'iniziativa europea più importante in questo campo è il programma Erasmus. Nel periodo dal 2021 al 2027, il programma nella sua versione attuale continuerà a fornire finanziamenti Erasmus Plus per l'istruzione, la formazione, i giovani e lo sport. Tra il 2014 e il 2020, l'iniziativa aveva offerto opportunità di mobilità a più di 4 milioni di persone. Ora l'obiettivo è di raggiungere fino a 12 milioni di partecipanti. Il nuovo programma Erasmus mantiene un approccio basato sull'apprendimento permanente, con iniziative faro come le reti universitarie europee e la Carta europea dello studente. Tra i suoi obiettivi ci sono una maggiore inclusività e un'ulteriore semplificazione delle procedure. Inoltre include lo sport tra le sue attività principali, promuove la digitalizzazione, favorisce la nascita di nuovi ambiti del sapere e introduce una nuova iniziativa di mobilità chiamata Discover EU. In conclusione, l'Unione Europea e i suoi organismi vogliono migliorare le opportunità di apprendimento a disposizione dei cittadini, aggiornando in continuazione i progetti in corso e creandone di nuovi. Iniziative come il programma Erasmus dovrebbero continuare a incoraggiare la mobilità e lo sviluppo di un pensiero creativo. Per farlo, lo spazio europeo dell'istruzione dovrebbe rispondere alle esigenze individuate e contribuire a eliminare le disuguaglianze e le lacune nel campo dell'istruzione. Il miglioramento è un processo continuo. L'Unione Europea e i singoli Paesi membri continuano e continueranno ad adottare nuove misure nel campo dell'istruzione e il Parlamento continuerà quindi a monitorare e affrontare la questione. Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento Europeo. Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.
2: Gada Sacharova balva par domas brīvību. Eiropas parlamenta 2025. Gada Sacharova balvu par domas brīvību saņem ieslodzītie žurnālisti Andžejs Počabuts no Baltkrievijas un Mzija Amaklobelī no Gruzijas. Andžejs Počabuts ir žurnālists, rakstnieks un blogeris no Baltkrievijas poļu minoritātes kopienas. Viņš ir pazīstams kā Aleksandra Lukašenkas režīma kritizētājs un ir kļuvis par simbolu cīņā par brīvību un demokrātiju Baltkrievijā. Pēc apcietināšanas 2021. Gadā viņi notiesāja uz 8 gadiem soda kolonijā. Parlaments vairākas reizes ir prasījis viņu nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot no ieslodzījuma. Mzija Amaglobelī ir Gruzijas žurnāliste un tiešsaistes mediju direktore. Viņa šī gada sākumā tika aizturēta par piedalīšanos pret valdību vērstā protestā, un viņai uz politiski motivētu apsūdzību pamata piesprieda 2 gadu cietumsodu. Mzija Amaglobelī ir pirmā politieslodzītā sieviete Gruzijā kopš valsts neatkarības atgūšanas. Viņa cīnās par vārda brīvību un ir kļuvusi par Gruzijas prodemokrātiskās protesta kustības simbolu. Šī kustība uzsāka pretošanos Gruzijas sapņu režīmam pēc 2024. Gada oktobra vēlēšanām. Vērts pieminēt arī abus pārējos finālistus, un tie ir Serbijas studenti, kā arī žurnālisti un humanās palīdzības darbinieki Palestīnā un visās konflikta zonās, kurus pārstāv palestīniešu žurnālistu arotbiedrība, Palestīnas sarkanā pusmēnes biedrība un apvienoto nāciju organizācijas palīdzības un darba aģentūra Palestīnas bēgļiem tuvajos austrumos. Sacharova balva par domas brīvību ir iedibināta 1988. Gadā, lai godinātu cilvēkus un organizācijas, kas aizstāv cilvēktiesības un pamatbrīvības. Balva ir nosaukta padomju fiziķa un politiskā disidenta Andreja Sacharova vārdā. un naudas izteiksmē tie ir 50 tūkstoši eiro. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments.
0: Den transatlantisk

0: In deze aflevering van Vaktaal Verklaard gaan we dieper in op een van de basiselementen die een goede werking van de Europese Unie mogelijk maken, de EU-verdragen. Misschien heb je wel eens van een EU-verdrag gehoord, maar laten we wat meer in detail treden. Wat zijn verdragen nu juist en waarom zijn ze zo belangrijk?
1: Een EU-verdrag is een juridisch bindende overeenkomst tussen alle landen van de Europese Unie. In deze verdragen staan alle regels van de EU. Hoe de Europese Unie werkt, wat ze wel en niet mag doen en hoe beslissingen worden genomen. Wanneer een land een EU-verdrag tekent en bekrachtigt, gaat het ook akkoord met de regels in dat verdrag. Het land moet dan de EU-wetgeving naleven en samenwerken met andere EU-landen en gemeenschappelijke instellingen zoals het Europees Parlement. De verplichtingen in de verdragen zijn bindend. Wat betekent dat landen zich aan de regels moeten houden. De EU heeft ook niet-bindende teksten, zoals politieke verklaringen en richtsnoeren. Deze teksten kunnen EU-landen ondersteuning bieden bij toekomstige maatregelen, maar EU-rechtbanken kunnen er niet op toezien dat ze worden nageleefd.
0: Het verhaal van de Europese Unie begon met landen die na de oorlog samenkwamen om vrede en welvaart te waarborgen. Die samenwerking ging van start in de jaren 50, niet lang na de Tweede Wereldoorlog. Het was een simpel, maar krachtig idee. Landen die op economisch vlak samenwerken, zullen minder gemakkelijk in een conflict verzeild geraken. Het Verdrag van Rome vormde in 1957 de eerste grote mijlpaal. Dankzij dat verdrag werd de Europese Economische Gemeenschap opgericht. Het doel daarvan was om nauwere banden te smeden tussen Europese economieën en handelsbelemmeringen op te heffen. Het was de bedoeling om een gemeenschappelijke markt tot stand te brengen, zodat goederen, personen, diensten en kapitaal vrij vervoerd konden worden. Daarmee was er nog geen sprake van de Europese Unie zoals wij ze nu kennen, maar het verdrag legde wel al een goede basis. We spoelen even door naar 1992. Daar belanden we bij een keerpunt, namelijk bij het Verdrag van Maastricht, ook wel bekend als het verdrag betreffende de Europese Unie. Dit is het moment waarop de Europese Unie officieel werd geboren. In dit verdrag was niet alleen aandacht voor economie, maar ook voor een politieke unie. De tekst effende het pad voor de euro als gemeenschappelijke munt en het concept van EU-burgerschap. Europeanen zijn namelijk niet alleen burgers van hun eigen land, maar ook van de Europese Unie. Ze hebben het recht om te wonen, te werken en te stemmen in andere EU-landen. In de daaropvolgende jaren bleef de EU zich verder ontwikkelen en zich aanpassen. Met het Verdrag van Amsterdam, dat in 1997 werd ondertekend, werden er verschillende aanpassingen doorgevoerd. Dit verdrag zorgde ervoor dat de EU vlotter ging draaien en klaar was voor de toetreding van nieuwe landen. Het Europees Parlement kreeg ook meer bevoegdheden. Zo werd de EU democratischer en moest ze meer verantwoording afleggen aan haar burgers. Tot slot werd in 2007 het Verdrag van Lissabon ondertekend. Je kan het bekijken als de recentste update van de EU. Met dit verdrag werd de besluitvorming vereenvoudigd en werd de rol van zowel het Europees Parlement als de nationale parlementen versterkt. Bovendien werd de EU transparanter. De EU kreeg hiermee ook een vaste voorzitter van de Europese Raad en een hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, of met andere woorden, een krachtiger leiderschap op wereldvlak.
1: Het Europees Parlement stelt de verdragen niet op, maar speelt wel een belangrijke rol bij de vormgeving ervan. Het geeft EU-burgers een stem en moet vaak de wijzigingen die de verdragen met zich meebrengen goedkeuren. Dankzij de verdragen kreeg het parlement in de loop der jaren meer invloed. Zo beslist het over de nieuwe wetgeving, controleert het de EU-begroting en benoemt het de voorzitter van de Europese Commissie. Het parlement is ook betrokken bij wijzigingen aan de verdragen. Eerst onderhandelen de regeringen over de wijzigingen en vervolgens wordt het parlement geraadpleegd om advies uit te brengen. Om kort samen te vatten, vormen de EU-verdragen de grondslag van het reilen en zeilen in de Europese Unie. Het zijn bindende overeenkomsten die de werking van de EU vormgeven. Ze hebben op veel vlakken invloed, zoals op handel, op geldzaken, op het klimaatbeleid en op democratische beginselen. Naarmate de EU zich ontwikkelt, veranderen ook haar verdragen.
0: Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
2: Do you own a small business? If you do, you probably know how tough it can be to run one. Small and medium-sized enterprises, or SMEs, make up 99% of all businesses in the EU. SMEs such as bakeries, hairdressers, florists and bookshops are the backbone of the EU economy.
3: You're listening to Raising the Game, Better Legislation, and in this podcast we will explore how the EU supports its SMEs.
2: As well as making up 99% of all businesses in the EU, SMEs employ around 100 million people and account for more than half of Europe's gross domestic product. As well as making up 99% of all businesses in the EU, SMEs employ around 100 million people and account for more than half of Europe's gross domestic product. However, SMEs often face a range of challenges, putting their survival on the market at risk. They have to compete with large companies, deal with suffocating bureaucracy, and handle the intricacies of international operations. This is where the EU comes in. The EU knows that SMEs are crucial for employment, innovation, and Europe's economic growth. It therefore actively supports entrepreneurs who keep the EU economy ticking. Let's take a look at how the EU supports SMEs in practice.
3: With the ultimate aim of making Europe the most attractive place to start, grow and scale up a small business, the European Commission launched a new EU strategy for SMEs in 2020. The strategy provides support to businesses of all sizes from all sectors, from innovative tech startups to traditional crafts companies. It aims to eliminate practical barriers to doing business, enhance the integration of digital technologies, and promote the transition to sustainable business models. The strategy is implemented through various support programs. One such program is the Enterprise Europe Network.
2: If you're a business owner, you're not on your own. The Enterprise Europe Network helps SMEs unlock their full potential on an international scale. The network, which is active in over 40 countries around the world, brings together experts from member organisations renowned for their excellence in business support. The aim is to inform, advise and assist SMEs in the EU through all stages of business development. The network helps SMEs to access EU programmes and funds and provides guidance on adopting renewable energy solutions and seizing new business opportunities. You can check out the Enterprise Europe Network website to find out more about its support areas. And if you're thinking of starting a new business or have recently done so, the Erasmus for Young Entrepreneurs programme can help you gain experience and develop ideas by spending time in an SME abroad, hosted by an experienced entrepreneur. This is a win-win collaboration where both of you can discover new European markets, business partners, and different ways of running a company.
3: For more than 30 years, the European single market has been a cornerstone of the EU. It allows all EU citizens to live, work, and travel freely in any EU country. The single market also offers significant advantages for businesses, providing legal stability, market access, financial services, investment opportunities, and funding. It is essentially a launchpad for EU companies. The COVID-19 pandemic showed us just how crucial a well-functioning single market is for the resilience of our economy. To find out more, listen to the podcast, 30 Years of the European Single Market, Achievements and Future Challenges, on Europarl Radio or Spotify.
2: The COVID-19 pandemic showed us that the single market is not yet fully developed in some areas and highlighted what needs to be improved. To address this, the EU Single Market Programme is allocating €1 billion between 2021 and 2027 to boost the competitiveness and sustainability of SMEs as part of our COVID-19 recovery. The EU has also decided to invest much more in its businesses. Substantial funding opportunities are available through the Invest EU Fund, which is boosting investment, innovation and job creation in the EU between 2021 and 2027. Under its SME policy area, InvestEU offers access to funding specifically tailored to SMEs. At the regional level, more opportunities are provided through the European Structural and Investment Funds. Taking care of SMEs goes hand in hand with caring about present and future jobs in the EU. You can reach out to your nearest Europe Direct information centre to find out more about EU resources that you can access to help your business flourish.
3: You can listen to more podcasts on Europower Radio, the web radio of the European Parliament.
4: Promuovere l'integrazione europea, incoraggiare i cittadini a votare e a risolvere problematiche locali sono tutti esempi di priorità politiche europee. Ne sentiamo parlare continuamente. Ma siamo onesti, nella vita reale e soprattutto per i giovani, questi argomenti possono sembrare lontani e fuori dalla nostra portata.
5: Per cercare di raggiungere un maggior numero di giovani, la Commissione europea ha trasformato l'ex Servizio Volontario Europeo in una iniziativa più vasta, denominata Corpo Europeo di Solidarietà. Si tratta di un programma concepito per incoraggiare i giovani a costruire insieme il futuro dell'Europa. Si basa su tre obiettivi principali: mobilitare, collegare e responsabilizzare la gioventù.
4: L'ex deputata europea Michaela Scheudrová spiega come questa iniziativa aiuti i giovani a diventare cittadini attivi.
5: L'obiettivo principale di questo programma è promuovere l'impegno dei giovani e delle organizzazioni nelle attività di solidarietà, soprattutto nel volontariato. I partecipanti potranno acquisire esperienza in questo campo e cominciare a impegnarsi in modo continuativo come cittadini attivi.
4: Ma non è tutto. Il Corpo Europeo di Solidarietà comprende ora un nuovo settore, gli aiuti umanitari. Ciò significa che potrai fare volontariato non solo in tutta l'Unione Europea, ma anche nelle comunità di tutto il mondo, all'interno di una rete globale in continua espansione.
5: L'ex commissario europeo responsabile per giovani, cultura e sport, Tibor Novracic, lo descrive come un importante passo avanti.
6: In un momento in cui crescono le discordie, aumentano i divari culturali tra paesi e persino all'interno delle comunità, questo è più importante che mai. Vogliamo consolidare e continuare a sviluppare ciò che abbiamo già fatto in questo periodo. Con un'importante novità, proponiamo di sostenere anche il volontariato per le operazioni di aiuto umanitario. Può essere il primo passo verso la creazione di una comunità di volontariato veramente globale.
7: This can be the start of creating a truly global volunteering community.
5: Ma cosa significa tutto questo per te? Se hai tra i 18 e i 30 anni, puoi candidarti per partecipare a progetti in oltre 60 paesi e territori diversi. Tutti i progetti sono suddivisi per paese, argomento e data d'inizio. Troverai tutte le informazioni di cui hai bisogno online, sul portale europeo per i giovani. E se non sai da dove cominciare, c'è anche un quiz per aiutarti a capire quali attività corrispondono ai tuoi interessi.
4: I progetti del Corpo Europeo di Solidarietà per i quali è possibile presentare domanda sono principalmente di tre tipi: attività di volontariato, progetti di solidarietà e volontariato nell'ambito degli aiuti umanitari. Da notare che il nuovo settore degli aiuti umanitari è aperto ai volontari fino a 35 anni di età.
5: Tutte le opportunità elencate includono dettagli fondamentali come la data d'inizio, la durata del progetto e la scadenza per la presentazione della candidatura. All'interno di ciascun elenco troverai informazioni importanti sui requisiti di ammissione, le competenze richieste e naturalmente il tipo di lavoro che svolgerai.
4: Per candidarsi bisogna fornire un curriculum vitae in cui potrai indicare non solo l'esperienza formale ma anche gli hobby e le attività di gruppo e una lettera di motivazione nella quale puoi spiegare perché il progetto è importante per te.
5: Elena Degan, coordinatrice del programma del Corpo Europeo di Solidarietà, condivide questo consiglio sull'importanza dell'apprendimento non formale.
8: Importante concentrarsi soprattutto sulla lettera motivazionale perché, essendo volontariato, non è richiesta una grande esperienza lavorativa nel curriculum, quanto invece una motivazione nell'essere attivi a livello europeo, quindi sono più interessanti magari gli hobby oppure le precedenti esperienze in attività di gruppo o i propri personali interessi piuttosto che il lavoro precedente.
4: Se la tua candidatura verrà selezionata, sarà l'organizzazione a contattarti. Poi, durante la fase del colloquio, scoprirai tutti i dettagli del tuo progetto, comprese le condizioni di lavoro, le pratiche burocratiche da sbrigare, il rimborso delle spese di viaggio, i requisiti per il visto e il luogo in cui vivrai.
5: Non appena avrai definito tutti i dettagli e accettato la missione, il tuo viaggio inizierà ufficialmente. Potrai contare sul sostegno della cosiddetta rete di sicurezza dei volontari, composta da organizzazioni e persone che aiutano i volontari nel loro percorso.
4: La rete di sostegno comprende l'organizzazione a cui fai capo nel tuo paese, che ti aiuta a prepararti, ti fornisce la formazione e approva il progetto. L'organizzazione ospitante che ti accoglierà, ti fornirà alloggio, pasti, una piccola indennità e un supporto per gli spostamenti. Un mentore locale che ti aiuterà ad affrontare la vita in una nuova cultura e a superare le sfide. E l'Agenzia Nazionale che supervisiona e controlla che tutto sia conforme agli standard del Corpo Europeo di Solidarietà.
5: Come puoi vedere, ci sarà sempre qualcuno ad accompagnarti in questa avventura. Una volta sul posto, lavorerai in genere tra le 30 e le 38 ore settimanali, ma il Corpo Europeo di Solidarietà non è solo lavoro, è anche vivere un'esperienza.
4: Partecipare a un progetto del Corpo Europeo di Solidarietà è un'immersione culturale completa. Vuol dire entrare in contatto non solo con i valori locali, ma anche con quelli di tutta l'Unione Europea.
5: Hai bisogno di aiuto con la lingua del posto? Nessun problema. Avrai accesso al supporto linguistico online, con corsi gratuiti in tutte le lingue ufficiali dell'Unione Europea.
4: Per aiutarti ad ambientarti e a trarre il massimo da questa esperienza, il programma prevede un orientamento e un supporto in due fasi fondamentali, la formazione all'arrivo e la valutazione intermedia.
5: Durante il corso di formazione, all'arrivo incontrerai altri volontari, creerai una rete di sostegno e riceverai consigli per adattarti alla tua nuova vita.
4: La valutazione intermedia ti darà l'opportunità di riflettere sulle tue attività, condividere l'esperienza vissuta fino a quel momento e pianificare i tuoi prossimi passi. L'obiettivo è di aiutarti a crescere sia personalmente che professionalmente.
5: Per alcuni volontari, il periodo trascorso nel Corpo Europeo di Solidarietà è solo l'inizio. Prendiamo ad esempio Adrian Cobo, che ci racconta come la sua esperienza nel corpo è poi sfociata in un tirocinio al Parlamento Europeo.
9: Lo bonito del volontariato è che cada persona tiene una ragione per la che sta.
4: Il bello del volontariato è che ognuno ha le proprie ragioni per farlo, qualunque sia la tua motivazione, dalla domanda per un progetto di volontariato futuro a una borsa di studio per un dottorato di ricerca o magari un anno sabbatico per schiarirti le idee. Il bello del Corpo Europeo di Solidarietà è che ti offre gli strumenti necessari affinché qualunque sia il tuo percorso o il motivo per cui sei lì, tu possa realizzarti all'interno del progetto. E soprattutto una cosa molto importante è che qualunque sia il percorso che desideri intraprendere in seguito, ti verranno indicate le informazioni, le persone, i contatti e tutto ciò di cui hai bisogno per continuare. Penso che comunque lo si affronti sia un'opportunità per conoscere nuovi luoghi e ambienti, stabilire contatti, acquisire una nuova prospettiva e ampliare i propri orizzonti, che poi è la cosa più importante.
9: E soprattutto avrete orizzonti, io credo che sia lo più importante.
5: Un progetto del Corpo Europeo di Solidarietà è più di una semplice voce sul curriculum.
4: Per Carmen Sanz, volontaria in Croazia, ha significato una vera crescita personale.
10: Soprattutto è stato un viaggio molto introspettivo, perché oltre a esplorare il mio campo professionale, ho anche capito che ci sono cose che in realtà mi piace fare. Per esempio, ho avuto sempre il terrore di parlare in pubblico e ora invece mi piace tantissimo. Ho completamente superato la mia ansia da palcoscenico perché, se sono riuscita a insegnare lo spagnolo a degli adolescenti croati, non c'è più nulla che possa fermarmi nella vita. In sostanza, sono cresciuta tanto come persona e ho acquistato molta fiducia in me stessa. Credo davvero che uscire dalla propria zona di comfort e mettersi alla prova in un altro paese sia assolutamente necessario.
11: È totalmente necessario.
4: L'esperienza del Corpo Europeo di Solidarietà non riguarda solo progetti o politiche, riguarda te, la tua storia, la tua crescita e il tuo posto in Europa.
5: Se vuoi saperne di più, visita il sito web del Corpo Europeo di Solidarietà e scopri la tua prossima grande avventura.
4: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.
11: Adenauer is considered one of the most influential figures in paving the way for a united Europe. As the first Chancellor of the Federal Republic of Germany, then also known as West Germany, after the Second World War, he had a profound impact on both German and European history. His experiences under Nazi rule led him to understand that lasting peace could only be achieved through unity. Adenauer was instrumental in bringing about the reconciliation of Germany and France, turning the two nations from historic enemies into allies and laying the groundwork for European integration.

Sorridi goffamente una foresta di lenzuola. Ti vesti e ti rivesti quasi come fossi in prova. Ci siamo mai capiti, ormai ci capiremo. Siamo nati traballanti, ma ci rafforzeremo. Ti guardo dallo specchio, tra bottoni da farata. Un'ora di passione soltanto immaginata. Ci vediamo presto, grazie per la cena di

che tu vada, dai, raccontami di te. Che ci sei cascata tante volte quanto me. Di tutte le volte che hai cercato il padre inesistente, l'amore raccontato in una triste favola carente di finale. A volte quasi quasi forse è meglio immaginare. Raccontami di te.

ti parlo più. Da quando hai detto non ti parlo più e non ti vado giù. Da quella storia che non ti va giù. E ti cerco lì e ti cerco là, nelle bougainville, nelle boulevard. Sto aspettandoti all'università. Faccio tappa lì e poi la faccio al bar.

0: si può aggiustare tutto con Bob e Rob Protti, i maghi dell'aggiustatutto. Tagliandi, cinghie di distribuzione, macchine agricole e calendari di donne nude. Puoi trovare tutto questo nell'officina Fratelli Protti, sulla strada per Magenta, via dei Vostri Cuori 023. Ogni tre cambi dell'olio, un ricambio griffato, la tana dei Boris. I ricambi sono riciclati e rubati dalla discarica dei Boris.
1: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
2: La richiesta è stata approvata personalmente dal presidente Schulz, è così che si è giunti alla lista di voto, il che credo sia del tutto inaccettabile, ha ribadito Javor. Gli europarlamentari a favore dell'eliminazione dell'emendamento sono stati 379 rispetto ai 209 contrari, mentre i restanti si sono astenuti. La parte cancellata prevedeva un chiaro divieto per i membri di avere ulteriori posti di lavoro e altre occupazioni pagate. Secondo un rapporto di Transparency International del 2014, il 53% degli europarlamentari, ovvero 398 su 751, ha dichiarato di svolgere attività esterne per le quali guadagna tra i 5,8 e i 18,3 milioni di euro annui. Si tratta di occupazioni saltuarie, per esempio consulenze nel settore pubblico-privato, oppure incarichi regolarmente retribuiti, mentre in alcuni casi, stando alle dichiarazioni rilasciate dagli stessi deputati, le attività fuori dall'aula sarebbero svolte a titolo gratuito. 15 parlamentari hanno affermato di guadagnare più dai lavori extra che dallo stipendio di eurodeputati, che in media si assesta attorno agli 8.000 euro mensili. A detenere il record è la francese Nathalie Griesbeck del Movimento Democratico. Nella sua dichiarazione, infatti, risultano addirittura 68 occupazioni esterne. In casa nostra spiccano fra i più impegnati fuori dall'aula Renato Soru del PD, al quinto posto assoluto per mole di incarichi esterni, Remo Sernagiotto del PDL e il leghista Matteo Salvini. Tutto questo mentre l'approvazione della legge per regolamentare le lobbies procede a singhiozzo, dividendo il Parlamento europeo. Insomma, forse è proprio il caso di dire tutto il mondo. Anzi, l'Europa è paese. Per Eurofonica, Lorenzo Pelucca. Eurofonica.
3: Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France.
4: E altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU.
5: Senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio.
6: E Kids FM in Germania.
7: È un programma che giunta nelle radio universitarie di Min e do Algarve.
3: Eurofonica. Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
8: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
9: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
10: Uniti nella diversità.
11: E questa è l'officina della camomilla, ho visto Nazipan su tram, noi siamo sempre Eurofonica in diretta da Roma 3 Radio e continuiamo a parlare in compagnia di Sara. Sara, lo sapevi che ieri è stata la giornata mondiale per la libertà di stampa?
12: Ebbene sì, sono molto ho molto a cuore il tema della libertà di stampa.
11: Esatto, però diciamo che l'Italia non sembra avere molto da festeggiare, almeno a giudicare dall'ultimo Press Freedom Index dei Reporter Senza Frontiere, che ci ha posizionato al 77° posto per la libertà di stampa. Ma questo tipo di classifica, quanto è affidabile? Ce lo spiega adesso nel suo focus Caterina Moser.
13: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
14: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
3: Qualche settimana fa abbiamo letto su tutti i giornali i risultati della World Press Freedom Index, la classifica in cui ogni anno l'organizzazione non governativa Reporter Senza Frontiere, RSF, ordina i paesi del mondo sulla base dello stato di salute della loro libertà di stampa. Il 77° posto dell'Italia nella classifica ha fatto molto scalpore, anche perché in posizioni più alte ci sono paesi che difficilmente si possono definire campioni di democrazia, come il Salvador e il Burkina Faso. Ma possiamo fidarci? Per capire quanto questa classifica sia valida, dobbiamo prima di tutto avvicinarci alla metodologia utilizzata da RSF nella raccolta dei dati. La prima fase di indagine consiste in un questionario distribuito ad associazioni, gruppi e singoli giornalisti scelti a discrezione di RSF per rispondere, assegnando un punteggio da 1 a 10 a una serie di domande raggruppate in 6 argomenti, come ad esempio l'indipendenza dei media e la legislatura. Il secondo punteggio viene elaborato tenendo conto del numero di giornalisti uccisi nel paese, di quelli arrestati, di quelli minacciati e di quelli licenziati. Chiaramente i valori vengono pesati in maniera differente. Un giornalista ucciso vale più di uno licenziato. A ogni paese viene assegnato un punteggio da 0 a 100 e una posizione nella classifica finale con tutti gli altri stati. Si tratta dunque di un metodo molto complesso. L'importante è tenere presente che si basa in gran parte sulle opinioni soggettive di enti e persone scelte da RSF, di cui non abbiamo notizia dato che i nomi non ci vengono forniti. Ed è per questo che in alcuni casi la metodologia usata rischia di portare a risultati bizzarri o difficilmente spiegabili. Ad esempio, tra il 2013 e il 2014, l'Italia ha perso 24 posizioni in un solo anno, scendendo dal 49esimo al 73esimo posto. Tra le ragioni fornite da RSF, per questo calo c'è stato un aumento delle intimidazioni nei confronti dei giornalisti e le cause di diffamazione che RSF giudica infondate, passate da 84 nel 2013 a 129 nei primi 10 mesi del 2014. Da Verona, Caterina Moser di Fuori Aula Network per Eurofonica. Eurofonica.
10: Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France.
4: E altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU.
5: Senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio.
6: E Kids FM in Germania.
7: È un programma che giunta nelle radio universitarie di Min e do Algarve.
10: Eurofonica.
3: Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco giovanile impressionante.
8: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
9: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
12: Uniti nella diversità. E proprio uniti nella diversità, proprio rientriamo con la mia voce. Prima abbiamo citato i dati di Eurostat sull'occupazione dei laureati, ma che cos'è Eurostat e soprattutto come lavora? Caterina Moser ha intervistato Timothy Allen, addirittura team leader del press office di Eurostat.
15: Eurofonica.
13: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
16: Eurofonica.
8: Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
3: Abbiamo parlato della classifica di Reporter Senza Frontiere, ma la Comunità Europea ha il suo strumento di indagine statistica? Sì, si chiama Eurostat e ha sede in Lussemburgo. L'ufficio si occupa di fornire informazioni statistiche alle istituzioni europee. E ora siamo in compagnia di Tim Allen, il team leader dell'ufficio stampa di Eurostat. Perché Eurostat è importante per le politiche europee?
17: I think it's because increasingly policy is guided by data.
18: Penso siano importanti perché le politiche europee sono sempre più guidate dai dati. Noi le chiamiamo decisioni basate su dati comprovati, appunto. Ci sono numerosi casi dove i dati giocano un importante ruolo nelle politiche europee. Ad esempio, nelle politiche regionali, le decisioni sui fondi regionali che provengono dall'Unione Europea sono fatte sulla base dei dati del PIL pro capite che noi forniamo. Un altro esempio sono le procedure per i deficit in eccesso, dove i dati che raccogliamo e pubblichiamo sulle finanze dei vari governi sono usate per decidere quali stati membri sottoporre a una procedura di infrazione. Oppure iniziative come la Strategia Europa 2020, dove c'è un'ampia gamma di obiettivi chiave da raggiungere basati sugli indicatori economici che analizziamo, raccogliamo e pubblichiamo.
17: Where there are a wide range of targets, key targets, which are again based on indicators that we collect and publish.
3: Pensi che i politici europei usino i dati nel modo giusto? C'è una legislazione che richiede alle istituzioni europee di usare i dati di Eurostat?
17: I mean, we have a very good interaction with all the services of the Commission.
18: Abbiamo una buona interazione con tutti i servizi della Commissione europea per via dei dati che noi forniamo e che raccogliamo. Il codice delle statistiche europee eleva il ruolo di Eurostat a livello di statistica ufficiale dell'Unione europea, quindi il nostro lavoro è regolato da un contesto normativo.
3: Come funziona in pratica la raccolta dei dati?
17: Well, in practice it works as a cooperative system. We call it the.
18: In pratica funziona come un lavoro collettivo. È una partnership tra il nostro ufficio e tutti gli uffici dei sistemi statistici dei paesi membri. Noi lavoriamo insieme per definire e armonizzare la metodologia, la classificazione e le definizioni che possono essere usate per raccogliere i dati. La raccolta dei dati è fatta dagli uffici statistici nazionali degli Stati membri, quindi Eurostat di per sé non raccoglie dati direttamente. Sono gli uffici nazionali che raccolgono i dati e che li mandano a noi, e noi abbiamo la responsabilità di sistemarli, accorparli e aggregare questi dati europei delle varie nazioni per poi pubblicarli. Riguardo invece le decisioni prese da parte delle istituzioni europee, un punto chiave per noi che ci terrei a precisare è che vogliamo renderli pubblici e in modo imparziale tutti questi dati, che siano così accessibili a tutti i cittadini europei e disponibili all'uso. It's available
3: for everybody to use. Quante organizzazioni sono coinvolte nell'elaborazione delle risposte delle statistiche?
17: Hundreds. I mean, you've got...
18: Sono centinaia le organizzazioni coinvolte. Ci sono i 28 uffici statistici degli Stati membri, ma in ogni Stato collaborano altre organizzazioni, ministeri, altre autorità che raccolgono i dati in specifiche aree. Quindi l'organizzazione complessiva in tutta l'Europa è molto grande. Se conti ogni singola organizzazione che contribuisce a raccogliere dati per gli uffici statistici.
3: Nel 2012 la Corte dei Conti ha pubblicato un comunicato stampa dal titolo «Il codice delle statistiche europee non è ancora pienamente attuato da Eurostat e dagli Stati membri». Dopo questa relazione cos'è cambiato? È cambiata la vostra metodologia?
18: Al tempo abbiamo pubblicato una risposta al report. Non eravamo d'accordo su tutte le conclusioni incluse nella relazione, ma abbiamo pubblicato una risposta descrivendo il nostro lavoro e cosa avremo fatto per il futuro. È importante notare che noi siamo un corpo indipendente. Siamo parte del sistema statistico europeo, e cioè la governance del sistema statistico.
17: The European Statistical Governance Advisory Board, and every year...
18: Ogni anno loro fanno un report alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento europeo su come il sistema statistico europeo sta andando e quanto rispetti o meno il codice previsto dall'Unione Europea. È un documento di dominio pubblico, accessibile a tutti. In più abbiamo un programma che si chiama Peer Review of the Code, che riunisce ogni 5 anni un piccolo team di esperti statistiche, visitano ogni ufficio statistico nazionale ed Eurostat ed esaminano come gli uffici operano e vedono se rispettano o meno il codice. Infine lasciano delle raccomandazioni per migliorare o meno il lavoro. Poi viene pubblicato su un sito tutto il lavoro dei report delle peer review e anche i piani d'azione che ogni ufficio ha stabilito per migliorare il loro modo di lavorare.
11: E questi erano i Subsonica con Liberi Tutti. Noi andiamo avanti con Eurofonica. È tempo di trasformazioni in Europa, di muri che si alzano, cambi di governo, ma pensate che addirittura c'è chi pensa a cambiare il nome del proprio Stato. Stiamo parlando della Repubblica Ceca. Tutti i dettagli ce li dà adesso da Trento Antonio Megalizzi.
5: Eurofonica.
13: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
14: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
9: Da almeno 3 anni il presidente della Repubblica Ceca, Miloš Zeman, incontra i vertici del governo di Praga per lavorare ad un punto sull'agenda che proprio non si riesce a sbrogliare. Riforme costituzionali, ennesimo slittamento sull'entrata nell'euro, inasprimento delle leggi sull'immigrazione, ma che in Repubblica Ceca il chiodo fisso del governo è il nome del paese. Troppo lungo, poco friendly, quasi freddo, sicuramente distaccato. Dire di andare in Repubblica Ceca infatti non equivale a dire vado in Spagna o vado in Francia. Bisogna allungare la frase aggiungendo 2 nomi invece che uno, con tanto di Repubblica, alquanto scontato se pensiamo che si tratta della forma di governo più rappresentata al mondo. Eppure mica diciamo domani giochiamo contro la Repubblica Francese o mio zio è originario della Repubblica Tedesca. Sarà che i cechi alla parola Repubblica sono affezionati da circa un secolo, ovvero dalla divisione dall'impero austro-ungarico dopo la prima guerra mondiale. Da quel giorno in poi la storia della Repubblica Ceca è andata a braccetto con quella degli odiati cugini slovacchi, diventando Repubblica Cecoslovacca, Repubblica Socialista Cecoslovacca, per poi concludere, quando né cechi né slovacchi ne volevano più sapere di stare insieme, in un già distaccato Repubblica Federale Ceca e Slovacca. La divisione ufficiale del 1993 ha portato la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca a distinguersi anche formalmente e politicamente. Solo che mentre la Slovacchia ci va bene com'è, noi Cechia non riusciamo proprio a dirlo. Il termine sembra povero, sicuramente meno pomposo di quello slovacco, e forse proprio per questa competizione che da sempre unisce e divide due popoli, la denominazione ufficiale inviata a ONU e Unione Europea recitava Repubblica Ceca. Il problema principale, a detta dei cechi, sta però nel fatto che risulta complicato dare un nome univoco alle tre regioni che compongono la nazione: la Boemia con la capitale Praga, la Moravia ad est e la Slesia a nord-est. Tant'è che gli stessi cittadini cechi tra loro si chiamano Boemi, Moravi e Slesi. E così Repubblica sembrava un termine neutro, in grado di unire l'etnia dei cechi, primo popolo ad abitare la zona nel VI secolo, ad una politica formalmente e culturalmente divisa all'interno del paese. Il punto è che, si sa, il marketing del turismo aggiunge dei segni più importanti nel bilancio dello Stato. Solo Praga conta 6 milioni di turisti all'anno, e non dover ricorrere a strane abbreviazioni o tagli di parole renderebbe anche ai visitatori di questa splendida nazione la vita un po' più semplice. Così, il 2 maggio, il presidente Zeman e il premier Sobotka hanno inviato all'ONU la nuova dicitura corretta della nazione: Česká in ceco, ovvero Cechia in italiano, con buona pace di Boemi, Moravi e Slesi, di motori di ricerca che risparmieranno parole al vostro browser, di telecronisti che devono ripetere il nome di una nazione un centinaio di volte durante la gara, di agenzie viaggio che finalmente andranno oltre l'equazione Praga uguale Repubblica Ceca e menzioneranno anche la magia di città come Olomouc, Ostrava, Brno e Český Krumlov. Antonio Megarizzi per Eurofonica Trento.
15: Stai ascoltando la Maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
5: Bentrovati ad una nuova puntata di Eurofonica, direttamente dal Parlamento Europeo di Strasburgo, su tutte le radio del circuito Raduni e sulle pagine ufficiali dei nostri social. Oggi insieme a me Caterina Moser da Fuori Aula Network Verona.
16: Ciao!
5: Elvira Fratto di UMG Web Radio from Ciao. Washington DC, no, Catanzaro invece, e Antonio Megalizzi. E diversi gli appuntamenti, diversi tutti gli argomenti affrontati durante questa plenaria, tra tutti però spiccano i diritti umani, specie perché ieri, 13 dicembre, abbiamo assistito alla celebrazione del premio Sakharov, ma sentiamo subito questa clip.
19: La mia Agi Bashar is trying to get back to a normal life. At 19 years old and 6 months after escaping the clutches of the Islamic State, she has found refuge here in Germany, where she lives with her sisters. Nadia Murad, meanwhile, is traveling the world to tell her story. Just 23 years old, she lost her 6 brothers and her mother in the conflict. Nadia is also living in Germany. She has dedicated herself to getting the massacre of the Yazidi minority in Iraq recognized as genocide. Both Nadia Murad and Lamia Agi Bashar come from the village of Kocho in the Sinjar region of Iraq. On the 15th of August 2014, their village was attacked by the Islamic State. The men were executed, the women were forced to convert to Islam and were sold into sex slavery. A massacre that prompted the flight of hundreds of thousands of Iraqi Yazidis. For their courage and the struggle they are undertaking for the Yazidi community, Lamia and Nadia were awarded the European Parliament Sakharov Prize for Freedom of Thought.
20: Eurofonica!
21: Martin Schulz le ha definite due eroine. Stiamo parlando di Nadia Murad e Lamia Agi Bashar, che hanno ricevuto in plenaria il premio Sakharov per la libertà di pensiero, che il Parlamento Europeo consegna ogni anno a persone che abbiano contribuito alla lotta per i diritti umani. In parallelo, in Italia, a Palazzo Madama, la cerimonia in diretta con il Presidente del Senato, Pietro Grasso, e con l'intervento di Hawa Ibrahim, vincitrice del premio Sakharov nel 2005, che ha presentato il corso all'Università di Tor Vergata.
22: E a seguire l'evento in diretta al Senato c'è stata anche la rappresentanza di Eurofonica tramite Marco Napoleoni, che ringraziamo e salutiamo.
21: Certo, e il Parlamento Europeo appunto ha assegnato il premio Sakharov a queste due giovani donne, 23 e 19 anni, della comunità Yazida.
5: Ecco, definiamo un po' il termine della comunità Yazida.
21: È una comunità irachena di origine lingua curda, chiamata appunto Yazida. Da secoli è una religione antichissima che contiene elementi di islamismo, cristianesimo e dello zoroastroismo, ed è proprio per questo motivo che vengono considerati peggiori infedeli dagli estremisti islamici.
22: E allora spieghiamo perché loro hanno vinto il premio Sakharov.
21: La loro storia, la storia di Nadia e la mia, comincia nell'estate del 2014, quando il loro villaggio, Kocho, che si trova in Iraq al confine con la Siria, viene attaccato e distrutto dallo Stato Islamico. Dopo aver assistito al massacro delle loro famiglie e di tutti gli uomini, come tante altre donne e altri bambini, sono state torturate e ridotte in schiavitù. Nadia Murad è stata venduta più volte tra i militanti e costretta a fabbricare bombe e corpetti suicidi che avrebbero dovuto indossare altre kamikaze, e nel novembre 2014 però è riuscita a fuggire fino ad arrivare in una zona non controllata dai militanti dell'IS e ha vissuto in un campo profughi al nord dell'Iraq e poi ha finalmente raggiunto la Germania.
5: Ecco, la mia invece, dopo aver tentato 4 volte la fuga, è riuscita a scappare, ma mentre stava attraversando la frontiera curda, inseguita dai militanti dell'ISIS, è rimasta ferita da una mina anti-uomo che ha ucciso la sua amica e l'ha resa quasi cieca. Poi per fortuna è riuscita a raggiungere la Germania, è stata sottoposta alle cure mediche.
21: Sì, la storia è stata molto toccante, abbiamo sentito le loro parole in plenaria e le due ragazze sono proprio diventate simbolo delle vittime della violenza sessuale dei terroristi del Daesh e del genocidio yazida. Infatti stanno girando il mondo per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla loro tragica condizione, aiutando donne e bambini che sono ancora vittime di queste atrocità.
22: In che modo lo stanno facendo concretamente?
21: Beh, Nadia nel 2015 ha pronunciato a New York il discorso al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per mobilitare tutta la comunità internazionale nella salvezza del popolo yazida e la liberazione delle schiave, e a settembre di quest'anno è diventata la prima ambasciatrice dell'ONU per la lotta alla droga e al crimine organizzato. L'Europa sta credendo fortemente nella sua causa, infatti oltre a consegnargli il premio Sakharov, in ottobre ha ricevuto il premio Havel per i diritti umani del Consiglio d'Europa. Raccontare la mia storia e rivivere ogni volta il terrore non è compito semplice, ma il mondo deve sapere. Queste le parole di Nadia.
5: Ecco, sono magari dei premi per l'opinione pubblica irrilevanti o comunque a livello mediatico poco conosciuti, ma un segnale veramente importante da parte dell'Europa.
21: Eh sì, perché per l'Europa il rispetto dei diritti umani è uno dei valori fondamentali, appunto, dell'Unione Europea, e proprio per questo motivo il Parlamento Europeo ha istituito nell'88 il premio Sakharov per la libertà di pensiero. Il nome chiaramente è un tributo al fisico sovietico Andrei Dmitrich Sakharov, famoso per il suo contributo alla costruzione della bomba dell'idrogeno, ma ricordato per il suo premio Nobel per la pace.
22: Quindi in che modo si decide, si arriva alla decisione del vincitore del premio?
21: Certo, i candidati prima vengono scelti da gruppi politici o unioni trasversali di almeno 40 deputati, e dopo aver raccolto le candidature sono le commissioni affari esteri e sviluppo che nominano i 3 finalisti. In seguito la conferenza dei presidenti, composta da Presidente del Parlamento Europeo e dei capigruppi dei diversi gruppi politici, sceglierà il vincitore.
5: Io direi di sentirci l'intervista alle 2 vincitrici e poi un brano musicale per tornare dopo col primo ospite.
0: Beh, il premio Sakharov e il fatto che siamo state premiate con questo premio è un onore immenso. Ripaga noi, ma anche tutte le donne e i bambini che sono stati resi schiavi dal Daesh, ma è anche un tributo pagato a tutte le donne che non si godono la propria libertà. Per questo siamo veramente orgogliose, siamo estremamente felici, è una grande fonte di orgoglio e gioia per noi e per tutti i membri della nostra comunità. Vorremmo ringraziare il Parlamento Europeo per averci scelto e aver scelto di premiarci con questo premio. Questo premio ci sta dando più forza, sta dando la forza di fronteggiare il Daesh e anche tutti coloro che hanno reso schiave noi giovani ragazze e giovani donne. Il Parlamento Europeo ci ha restituito questo diritto. Sicuramente è un grande premio e un onore immenso essere premiate con questo premio, con questo riconoscimento, come persona che è stata vittima del Daesh, e sto accettando questo premio nel nome di coloro che sono state vittime del Daesh, le donne, i giovani bambini che anche loro vorrebbero ringraziare il Parlamento Europeo per questo riconoscimento. Ci sono più di 3.500 prigionieri in tutte le regioni che sono ancora sotto il controllo del Daesh, in Iraq e in Siria. E io ho un messaggio per tutte queste persone prigioniere. Sono qua per dirgli che non ci arrenderemo nella lotta, che stiamo ancora combattendo una buona lotta sul sentiero della giustizia. E la prova di questo è il fatto che il Parlamento Europeo ha deciso di sostenerci, di stare accanto a noi e non stare dalle parti del mare. Il messaggio che voglio lanciargli è il fatto che hanno una voce attraverso di noi. Il Daesh li chiama schiavi, sabaia, e noi gli abbiamo dato un nome diverso, e questo nel nome della giustizia e della dignità.

0: E questa è Ettore, infatti lo stanno cercando. Dove sei, Ettore? Ettore?
1: Ma non era un sirtaki questo, quello che ballo greco?
0: No, comunque il ballo dell'orso, Ettore.
1: Ok, va bene, intanto è arrivata la nostra prima ospite, Eleonora Evi, deputata del gruppo Europa della Libertà e della Democrazia. Diretta, che nomi lunghi.
0: Buonasera.
1: Ogni volta.
0: Buonasera.
2: Bene, allora abbiamo ascoltato la storia delle vincitrici del premio Sakharov. Quanto è importante che un premio del genere sia stato conferito a due donne al giorno d'oggi?
3: È molto importante per quello che rappresenta soprattutto la loro battaglia e il loro mettersi in gioco nonostante quello che hanno vissuto, che hanno raccontato oggi davanti all'aula del Parlamento europeo. L'aula era piena ad ascoltare le loro testimonianze e il messaggio che loro portano in qualche misura di riscatto e di pace e di riconoscimento di quello che è un vero e proprio genocidio che ha vissuto il popolo yazida, la comunità yazida, e che continua anche in questo momento con le numerosissime migliaia di vittime e di donne soprattutto rese schiave sessuali da parte dei miliziani dell'ISIS in un territorio che è quindi appunto martoriato da questa tragedia. E è stato importante oggi consegnare questo premio perché è importante che l'Europa, che ha già fatto dei passi in questo senso riconoscendo appunto il dramma di questa comunità, di questo popolo, ma non può finire qua, deve continuare ad andare avanti. Bisogna riuscire a far sì che questo progetto Europa che è oggi sia anche in grado di accendere il faro laddove è necessario accenderlo e far sì che una corretta informazione, il più diffusa possibile, faccia capire cosa avviene oggi anche non solo in Europa ma nel resto del mondo, e in caso di queste appunto in particolare delle violenze subite dal popolo yazida, in questo caso appunto dalle due vincitrici del premio Sakharov.
0: Sta parlando di maggiori informazioni, abbiamo visto il suo intervento sulla figura del mediatore europeo dove chiede più trasparenza. Quale ruolo dovrebbe avere il mediatore e in cosa è stato carente in questi ultimi anni?
3: Sì, abbiamo votato la scorsa plenaria una relazione importante, la relazione annuale sulle attività del mediatore europeo, che si riconferma essere una figura molto importante per l'Europa. Di che cosa si occupa? Si occupa di andare a indagare la mala amministrazione, quindi la cattiva amministrazione delle istituzioni europee. In particolare il focus che molto spesso viene riportato, che anche noi abbiamo ribadito, è proprio sulla trasparenza, la trasparenza delle istituzioni europee e quanto purtroppo ancora oggi dobbiamo lavorare affinché questa possa essere garantita pienamente. Il mediatore ha lanciato e lancia e lavora su una serie di indagini di cattiva amministrazione che coinvolgono le istituzioni europee, quindi dal Parlamento al Consiglio alla Commissione e tutte le agenzie che fanno parte dell'Unione Europea. Pensiamo per esempio all'agenzia che si occupa della sicurezza alimentare, l'EFSA, che è una delle poche che ha sede in Italia, a Parma, e di tutti i casi di porte girevoli, le famose revolving doors, quindi casi in cui professionisti entrano all'interno delle istituzioni europee per avere un compito anche di esperto indipendente, ma di fatto molto spesso questa indipendenza viene a mancare. Ecco, il mediatore europeo lancia delle indagini, delle vere e proprie investigazioni, ed è importante quindi il suo ruolo per garantire la massima trasparenza nell'operato delle istituzioni europee.
1: Ecco, si parlava di mali dell'Europa che sono spesso denunciati dai partiti cosiddetti euroscettici. E, visto che il 2017 sarà un anno cruciale per le elezioni in diversi paesi UE, quanto conterà questa ventata di euroscetticismo degli ultimi anni poi al momento del voto?
3: Io personalmente ritengo che è utile guardare a tutto il contesto da un altro punto di vista. Dal mio punto di vista, chi oggi sta manifestando in maniera più o meno forte e vigorosa contro questa Europa lo sta facendo perché ritiene che ad oggi sia stata questa stessa Europa, con le politiche che ha portato avanti, a minare profondamente il lavoro, i diritti fondamentali delle persone, la libertà di circolazione. Ecco, tutti i diritti che sono stati messi a dura prova da queste stesse politiche, quindi sarà in effetti un anno molto importante e cruciale quello che vedremo, perché i cambiamenti in atto saranno molti.
1: Ma si protesta per cambiarlo o per uscirne?
3: Noi la vogliamo cambiare. Oh, okay. Io personalmente, come Movimento 5 Stelle, siamo in questo Parlamento europeo anche con l'obiettivo di lavorare per cambiarla, perché ciò che è stato fino ad oggi ha purtroppo portato a quelle che sono le politiche e le situazioni che conosciamo in tutta Italia. La disoccupazione, piuttosto che la difficoltà delle imprese, il divario sociale che è sempre più ampio, e quindi sono questi temi a cui non si è stati in grado di dare una risposta, e che si spera appunto di poterla dare con questa ventata di rinnovamento.
0: Speriamo, allora aspettiamo. Intanto ringraziamo Eleonora Evi, deputata Gruppo Europa della Libertà e della Democrazia Diretta.
1: Ci ascoltiamo le fasi che cantano Lucida Follia, sembravo Conti a Sanremo.
4: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
5: Eurofonica, oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
1: Sai che amarmi non è...
0: Non era quella.
1: Pensavo fosse quella. Dicevamo, riprendiamo i discorsi. All'ordine del giorno qui al Parlamento Europeo, il bilancio dello Stato di Salute e dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Diverse le turbulenze, chiamiamolo così, anti-europeiste.
0: I soffi che arrivano a tutte le parti.
1: Situazioni di crisi. E quindi si torna un po' alle origini, si torna ai diritti fondamentali che sono... Insomma, i valori fondativi dell'Unione Europea, e soprattutto tutto ciò viene ricordato ai giovani, cioè a noi.
2: In un modo particolare ce l'ha ricordato proprio Juncker, sostenendo che non sono i trattati a unire l'Europa ma i nostri valori. Quindi chi ha la possibilità di lavorare come volontario vive i valori europei ogni giorno. E quindi con queste parole il presidente dell'esecutivo comunitario ha inaugurato un nuovo progetto dedicato ai giovani.
0: Ma che cosa c'entrano i volontari?
2: I volontari c'entrano perché appunto sono stati coinvolti in un'iniziativa lanciata da Bruxelles lo scorso 7 dicembre per offrire ai giovani di età compresa fra i 18 e i 30 anni la possibilità di cimentarsi in attività di volontariato e anche di stage o di apprendistati.
1: Quindi stage non quelli lì dove vai al quinto piano per fare le fotocopie?
2: No, prima decisamente
1: no. Ancora fotocopie?
2: È qualcosa di un po' diverso, anche perché l'obiettivo della Commissione Europea adesso è quello di coinvolgere 100.000 giovani entro il 2020, quindi i progetti del Corpo Europeo abbracciano tanti settori, anche se il comune denominatore rimane comunque quello della solidarietà. Tanto è vero che il progetto sarà attivo per la maggioranza nei campi dell'istruzione, della sanità, dei disastri naturali, della protezione ambientale e soprattutto dell'integrazione e dell'assistenza ai migrati e rifugiati.
0: Quindi fammi capire, da una parte si discute sulla possibilità di creare un esercito comune europeo e dall'altra parte la Commissione propone un esercito completamente diverso, fondato sulla solidarietà.
2: Esatto, il bello di questo progetto è proprio questo, che sia destinato non soltanto a persone che abitano all'interno degli stati membri dell'Unione Europea, ma anche tutti coloro che abitano in uno stato europeo in genere. E la possibilità di partecipare a questa iniziativa è data proprio dall'iscrizione al sito www.europa.eu/solidarity-corps.
1: Che lavoro vero con dei soldi veri. Cioè possiamo
2: in
1: rassicurare
2: teoria, sì.
1: Tutti. In teoria, ecco,
2: in teoria,
1: già in teoria
2: sì.
1: Mi spaventa un casino. Va
2: in
1: bene.
2: Teoria sì, perché è differenziata la disciplina, nel senso che mentre per coloro che saranno destinati all'attività di volontariato sarà previsto un rimborso spese, per coloro che invece si cimenteranno in attività di stage o praticantati ci sarà la possibilità di stilare un contratto con relativa retribuzione.
1: Andremo a informarci meglio, intanto ascoltiamoci gli End Logic con Arles.
2: Bentornati all'ascolto, questa è Eurofonica, il format che vi spiega in modo semplice, facile e giovane i temi dell'Unione Europea.
0: E allora continuiamo, perché abbiamo appena parlato del Corpo Solidale Europeo, e allora ci ascoltiamo l'intervista che ha fatto Elvira Brando Benifei, deputato socialisti democratici, riguardo appunto al Corpo Solidale Europeo.
6: Eurofonica!
7: Come e in che misura il Corpo Solidale contribuirà o potrà contribuire all'accrescimento del fattore occupazionale giovanile?
8: Io credo che questa proposta della Commissione sia molto interessante, perché prova a dare sistematicità e anche un senso culturale più ampio all'azione del volontariato, sia in senso, diciamo, di valori, ma anche da un punto di vista appunto delle opportunità di lavoro, di costruzione di un di un curriculum per i giovani attraverso un'esperienza di volontariato o simile al volontariato. Su questo punto però si concentrano anche le criticità, perché ad oggi la proposta non è chiaro se avrà fondi aggiuntivi, che tipo di rapporto verrà instaurato con le esistenti forme di volontariato, soprattutto le realtà che organizzate esistenti, penso all'Italia, quante ce ne sono, anche più che in altri paesi, quindi che coinvolgimento ci sarà, quindi che non diventi una fotocopia, qualcosa che si aggiunge e va a creare non l'auspicato coordinamento e valorizzazione, ma una sorta di aggiunta che va a creare forse più confusione che altro. E c'è anche il problema, secondo me, di che tipo di coinvolgimento si avranno dei portatori di interessi, che tipo di coinvolgimento si avrà dei portatori di interessi che operano nel campo, anche nel definire poi il modo in cui si attua la realizzazione dei corpi europei di solidarietà. Quindi, in poche parole, da una parte una opportunità importante, perché c'è anche in qualche modo un investimento culturale rispetto a questo tipo di propensione che c'è e va aiutata e va sostenuta dei giovani europei a darsi da fare, a impegnarsi per la propria società in cui si vive, in cui vivono, nei propri paesi, anche negli altri paesi europei. E dall'altra parte bisogna evitare che diventi qualcosa che non si integra in maniera positiva, anche con risorse aggiuntive, questo mi sembra un tema cruciale, con le esperienze esistenti. Su questo, come Parlamento europeo, vigileremo e daremo il nostro contributo anche sul piano poi delle decisioni legislative.
6: Eurofonica!
7: In che modo saranno strutturate le attività destinate ai giovani volontari all'interno del neonato Corpo Solidale?
8: Beh, guarda, questo è un po' da vedere. Devo dire che ad oggi a noi non è ancora chiarissimo come la Commissione vuole strutturare questo tipo di attività. Quello che è chiaro è che si andranno a sistematizzare opportunità dal punto di vista di quello che può essere presente, diciamo, nel territorio, con un utilizzo anche delle strutture pubbliche. Quello che, su cui io insistevo anche nella mia precedente risposta, è che è quello che abbiamo già detto. Come intergruppo giovani del Parlamento europeo abbiamo inviato una lettera proprio alla Commissione europea, a Juncker, al commissario Navracsics, alla commissaria Thyssen, in cui abbiamo posto con chiarezza, in maniera netta, la necessità di coinvolgere le realtà associative, le realtà giovanili nella discussione su come strutturare poi operativamente negli stati il funzionamento dei corpi europei di solidarietà, perché il rischio altrimenti è quello di coinvolgere soltanto le strutture statali pubbliche, e che in realtà chi sul terreno oggi fa l'attività di volontariato, fa quello che sarebbe una buona parte di ciò che poi in realtà verrà promosso tramite i corpi europei di solidarietà, non venga coinvolto adeguatamente. Quindi le buone pratiche già esistenti, realtà che già oggi, penso alle tante organizzazioni giovanili riunite anche nel forum europeo dei giovani, dagli scout alle associazioni vere e proprie di volontariato, alle associazioni di tendenza politica, se non fossero coinvolte, credo che si creerebbe un sistema non positivo. Esiste già una società civile organizzata in Europa che deve essere coinvolta. Ovviamente, per quanto mi riguarda, anche da persona molto attiva come parlamentare europeo sul tema, credo che sia particolarmente importante che la dimensione della mobilità europea nell'azione dei corpi sia valorizzata, nel senso che credo che questo, io sono molto convinto che un'esperienza di mobilità in Europa, in altri paesi, anche per questo tipo di attività, quella del volontariato in un altro paese europeo, sia qualcosa di molto utile per la propria crescita.
1: Eurofonica.
2: Era Ruggine di 69, siamo ritornati in onda.
1: Sì, sembra una playlist di cover band.
0: Sì, ma in Gramaro questi.
1: In Gramaro sembrano questi. Intanto ci ha raggiunto il secondo ospite, Luigi Morgano, Socialisti e Democratici. Buonasera.
9: Buonasera, buonasera.
0: Allora, sappiamo che è stata approvata la sua relazione su una politica coerente dell'Unione Europea per le industrie culturali e creative. Al giorno d'oggi scommettere sulla cultura è una sfida abbastanza grossa. Insomma, si aspettava questa approvazione?
6: Allora, devo dire che mi aspettavo l'approvazione dopo che abbiamo documentato con un apposito studio anche commissionato dalla Commissione Industria, quindi Direzione Generale della Commissione Industria, perché l'abbiamo fatto. Perché noi avevamo dei dati, ci sembravano già assolutamente importanti, ma come sempre capita quando si deve discutere, o tu sei in grado di documentare in maniera molto puntuale e senza che possano essere fatte obiezioni di merito a quello che sostieni, e allora tu puoi procedere. In questo caso lo studio è servito esattamente per questo motivo, e cioè i dati che sono usciti da questo studio. Cioè, quando si dice ad esempio che ci sono 3 milioni di imprese che si occupano di, appunto, quella che è la creatività, la cultura, l'innovazione, eccetera. Insomma, uno dice, beh, in Europa, non so, ecco, quanti prima riconoscevano questo tipo di dato. Un secondo elemento che mi pare importante è 12 milioni di addetti, non è una cifra di poco conto, se è vero che sono 2,5 volte l'intero comparto automobilistico e 5 volte quello chimico. Potrei andare avanti, ma è molto di più anche del sistema bancario e assicurativo. Allora dice, ma questo è un aspetto. Poi la cosa che a me preme evidenziare è che c'è un valore aggiunto annuale assolutamente significativo nella produzione. Oggi un tema anche questo mi pare rilevante, più di 500 miliardi all'anno, ma soprattutto credo che la parte che vada ricordato è che questo settore dal 2008 al 2014, quindi quando ci sono state più difficoltà anche di tipo occupazionale, ha assorbito invece manodopera, ha richiesto manodopera, io parlo di manodopera, ma cioè manodopera anche di assoluto livello, talché è il settore che tra i 15 e i 29 anni, oggi come oggi, dà occupazione effettivamente ai giovani, quindi dalla formazione professionale, diciamo, di base fino all'alta formazione, dottorato di ricerca compreso. Non mi pare una cosa di poco conto. Questi dati mi hanno molto aiutato, ci hanno molto aiutati.
2: Nella sua relazione lei parla dell'industria della cultura, quindi attraverso quali mezzi si può industrializzare la cultura, cioè in che modo?
6: Allora, noi consideriamo che queste imprese che già ci sono imprese industriali, nel senso, al di là del termine, come dire, che uno pensa all'impresa industriale solo quelli che hanno migliaia di dipendenti. No, il 95% delle realtà sono piccole e medie industrie, ma soprattutto microimprese, perché sono sotto i 10 dipendenti. Quindi ci sono realtà presenti, sono realtà che danno valore, sono realtà che vivono di ciò che producono, non cosa di poco conto. Il problema oggettivamente è quello: se vogliamo immaginare una reindustrializzazione dell'Europa, che è uno degli impegni che il presidente Juncker si prese su sollecitazione, se consentite, anche dal nostro gruppo, che diciamo pure diede un consenso dopo aver trattato questi ed altri argomenti, certo. È evidente che noi dobbiamo immaginare una industria che è in grado di essere non invasiva, di essere, come dire, capace di innovazione, che guarda al futuro e, se consentite, che è già presente, che ha bisogno in questo momento solo di essere adeguatamente sostenuta.
0: Regolamentata.
6: Certo. Regolamentata, direi, fino ad un certo punto, nel senso che non mi risultano particolari problemi, se non su alcune questioni che sono assolutamente rilevanti, ma sono il diritto d'autore, ovviamente, insomma, sono le cose che sono sempre... che peraltro noi, insomma, credo che nella relazione abbiamo affrontato in maniera piuttosto approfondita.
9: Io sono rimasto molto incuriosito dal termine bancabilità delle idee, fare in modo che le idee diventino garanzie per ottenere finanziamenti.
6: Bancabilità del diritto di proprietà intellettuale, questa è un po' la dizione nuova che abbiamo introdotto. Devo dire che quando ne ho accennato ho avuto sguardi un po' così.
9: Attoniti.
6: Sì, ecco, io dico così, posso, ecco, quantomeno molto sorpresi. E qualcuno si poneva la domanda, ma com'è praticabile? Devo dire che è comprensibile. In realtà l'argomento di fondo è questo, ma insomma, noi abbiamo in questo settore, lo dicevo prima, imprese che indubbiamente non hanno particolari problemi nell'accesso al credito, perché va anche considerato questo dato. Quindi la richiesta che viene fatta è una richiesta di formazione, nel senso che devono immaginare di poter disporre di persone che abbiano le qualifiche, le competenze eccetera necessarie per poter procedere sempre con quest'ottica legata all'innovazione e alla creatività, e dall'altra parte diciamo imprese che chiedono sostanzialmente di non avere atti di pirateria rispetto ai loro prodotti. Questo è il primo atto, ma le più piccole imprese, sono quindi le microimprese, hanno invece necessità di accedere al credito. E qui si trova, come noto, la maggiore difficoltà, soprattutto per chi è piccolo, perché
9: in tutti i settori, in questo, tutti poi, settori. In questo poi le start-up sembra così volatile la creatività, la cultura, che sono ancora più difficili.
6: È ancora più difficile. Le start-up innovano, ma quando arrivano ad un certo punto ad avere qualcosa da proporre hanno bisogno di sostegno per poter far rendere ciò che hanno messo in campo.
0: Certo.
6: Allora, a questo punto il problema che abbiamo abbiamo proposto noi è la bancabilità del diritto di proprietà intellettuale, nel senso che il sistema finanziario e bancario dovrebbe considerare questo prodotto loro un elemento che giustifica il prestito che viene fatto. Siccome però non c'è una conoscenza reciproca, cioè non ci sono dei protocolli che in qualche misura aiutino a capire qual è il valore, l'entità del valore, non c'è peraltro una conoscenza, diciamo più esplicitamente, di buona parte del settore, allora a questo punto è importante trovare una formula che metta in contatto esattamente il sistema finanziario e bancario, ma anche che le imprese si sentano sostenute nell'accedere al sistema bancario per i prestiti, e questa è, come diciamo, la formula che abbiamo adottato. Qui c'è un riferimento, se consentite, a Europa Creativa. Questo fondo di garanzia che è stato messo in campo a suo tempo è un fondo di 121 milioni di euro, come noto, che è a garanzia del sistema bancario per il prestito che fa. Quindi abbiamo non solo in futuro, ma sin da ora, da qui al 2020, la possibilità di una sperimentazione. C'è prevista tra l'altro una leva a 5, non voglio tediarvi con questo discorso.
0: Sto già pensando di

0: andare qualche progetto in realtà, però
1: beh, quello secondo me mai rinunciare.
0: Ci dobbiamo provare.
1: Sono 600 milioni di euro, è chiaro che insomma non è una cifra enorme, ma insomma, e però c'è un in previsione, questo però è la cosa che mi preme di più, cioè noi con questa iniziativa che abbiamo assunto, sì, abbiamo mandato un programma di lavoro effettivamente, e ci è stato riconosciuto dalla stessa commissaria, la Biancosca, che intervenendo in sede di discussione si è detta assolutamente d'accordo sulla proposta, sulle quattro sfide che abbiamo proposto, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi mi pare non di poco, di poco conto, anche per accedere anche ai fondi, che ad esempio i fondi FES, i fondi strutturali, sì. Sono cose che insomma
2: assolutamente ci aggiorneremo su questo. La ringraziamo Luigi Morgano dei Socialisti Democratici, e portiamo avanti la cultura e ascoltiamo Danubio.

0: noi cambiamo completamente argomento, ritornando in Italia, e prendiamo un po' visione della situazione post-Renzi.
1: Esatto, torniamo alla burocrazia, all'eurocrazia, alla governabilità e alla stabilità. Adesso non mi vengono
0: basta
1: più parole che finiscono in A.
0: Finiscono con TA, sì.
1: Esatto, cos'è successo? Vabbè, noi, l'Italia ha votato il 4 di dicembre.
2: E chi ha vinto?
1: E il no, non so se lo sai.
2: Ah,
1: sì,
2: no,
1: sì. Pensa che ha vinto il no, e poi pensa che Renzi si è dimesso, il premier italiano. Sì, sì.
2: E pensa e ci che sarà un nuovo governo ora, magari.
1: E non è eletto neanche questo. Pensate, è un casino. Adesso andiamo a protestare. E detto questo, nuovo governo, Gentiloni. E okay. Cosa succede? Voi mi direte che gli frega l'inserviente lituano che sta qui a pensare che il governo Renzi è caduto. Beh, insomma. Ci sono delle ripercussioni in tutti gli stati, specie in uno importante come, come l'Italia.
2: Infatti, l'Unione Europea che dice, insomma?
1: Ci sono tre.
2: Preoccupata?
1: Sì, beh, da un certo punto di vista sì, perché ci sono tre insomma cavilli abbastanza importanti. Il primo è l'emergenza immigrazione, ma lì sappiamo già che non è colpa nostra, è colpa degli stati egoisti, come diceva Juncker. Salutiamo gli amici della Slovacchia e dell'Ungheria che ci ascoltano in questo momento, non vogliamo fare nomi. E poi ci sono ovviamente la crisi delle banche e la legge del bilancio.
2: E qua ce n'è.
1: Ce n'è tanto, perché le banche, sapete, la polemica tra le leggi inflessibili, regole della BCE, della Commissione Europea, e il governo italiano che è un po' più flessibile, diciamo così, che nell'era Renzi voleva strappare questo ultimatum per allungare questo processo di salvataggio di MPS, che però, notizie di ieri, non verrà, esatto, non verrà posticipato oltre il 31 di dicembre, e quindi
2: il nuovo anno ci saranno tante sorprese.
1: Esatto, l'UE non vuole che si mettano i soldi statali per salvare le banche, l'Italia la pensa un po' diversamente, e quindi anche qui dovremo metterci un attimo d'accordo.
0: Per quanto riguarda invece la questione bilancio, che sembra abbastanza spinosa anche quella.
1: Esatto, perché ci lamentiamo dell'austerità? Beh, Bruxelles ha gli occhi puntati sul nostro bilancio, la Commissione Europea già ha espresso diversi dubbi, vi lascio immaginare, ha chiesto delle misure aggiuntive per rispettare il patto di stabilità, possono costarci dai 2 ai 20 miliardi di euro nella peggiore delle ipotesi.
2: Senti, ma abbiamo parlato di Unione Europea, di Renzi, e Gentiloni che fa?
1: E Gentiloni che fa? Si chiedono i social in questo momento, con i punti esclamativi e l'uno, non si sa, nel senso che teoricamente dovrebbe rimanere la linea di Renzi, una linea filo europeista. La cosa che tutti si chiedono, anzi l'immagine più tragica di questo periodo, è che sembra di 20 anni fa.
2: Okay.
1: Vi ricordate Renzi, Hollande e Merkel a ventotene?
2: E non era una barzelletta.
1: No, esatto, che promettevano questo risorgimento dell'Unione Europea, noi insieme dopo la Brexit, visto che piano piano pum pum pum
0: dopo l'altro si stanno lasciando.
1: Piano piano, ragazzi, bisogna vedere come andrà a finire.
2: Anche perché dovremo votare noi.
1: Se si voterà, perché questo governo non sarà eletto. Allora,
2: ma non saremo soli.
1: Ci siamo chiesti, ovviamente sì, si voterà anche in Francia, in Olanda, in Germania, ma noi ci siamo chiesti in Unione Europea, in Parlamento, come hanno accolto, insomma, la notizia della nuova governance italiana. L'abbiamo chiesto alla Racomi del PPE e a Elly Schlein dei Socialisti e Democratici.
3: Eurofonica!
4: Beh, non è stato facile spiegare ai colleghi europei che cosa sta succedendo in Italia, anzitutto che non si è votato per uscire dall'Unione Europea, che non si può liquidare il voto di domenica scorsa come un voto populista, sarebbe troppo semplicistico, si negherebbe che qualsiasi lettura partitica del risultato del referendum è falsata, perché non tiene in considerazione che moltissime persone che non votavano più sono peraltro tornate a votare. Ci vuole una lettura più complessa, peraltro.

0: della recente riforma, sono cambiati pochissimi ministeri, nessuna discontinuità sul tema del lavoro, appunto nessuna riflessione sulla povertà e le diseguaglianze che forse qualche ruolo, guardando l'analisi del voto, hanno avuto. Quindi ecco, non ci si aspetta niente di diverso. Speriamo almeno che si permetta al Parlamento di discutere civilmente, come è nelle sue competenze, una nuova e migliore legge elettorale che ridia spazio e rappresentanza ai cittadini e che poi ci si avvii a tornare finalmente al voto.
1: Eurofonica!
2: Ma non cambia assolutamente nulla, è un governo dove Renzi ha dato le dimissioni, ma mantengono tutti i ministri. Io sono convinta che per una responsabilità anche nei confronti dell'Europa alcuni ministeri dovevano essere comunque definiti come continuità, tra i quali abbiamo ad esempio il Ministero degli Interni, il Ministero dell'Economia, il Ministero della Difesa e degli Esteri. Questi sono i capisaldi. Quindi andava benissimo una riconferma di questi per continuare i negoziati con l'Europa, ma per il resto io avrei cambiato tutto. Mi congratulo con Renzi perché rispetto ad altri del suo staff ha dato le dimissioni e con grande stile a testa alta ha lasciato Palazzo Chigi.
1: Eurofonica!
3: Era una riflessiva Waves degli Asimmetri e siamo ritornati in onda.
4: Ah, hai accelerato anche la. Era una. Bravissima.
5: Molto riflessiva.
4: No, vabbè, riflessiva perché noi comunque abbiamo riflettuto tanto in questi giorni, siamo stati in plenaria a seguire le diverse discussioni, insomma, dei parlamentari e quindi ora vi diamo le ultime novità. Ci sarà il Consiglio europeo. Del 15 dicembre i temi principali: immigrazione, sicurezza e Russia.
5: La nostra amica Russia, noi abbiamo un rapporto speciale con la Russia, noi dell'Unione Europea
4: Ah,
5: e i
4: pensavano di
5: deputati,
4: Eurofonica.
5: noi di Eurofonica anche, qualora volessero ospitarci, non faremo problemi. Noi praticamente, noi dell'Unione Europea, i deputati, questa mattina, hanno sostenuto la strategia per la Russia, che è una strategia che si chiama Less for Less, minori aiuti, minore impegno, per coloro che dimostrano di arretrare in termini di democrazia. Cioè loro dicono: siccome l'architettura europea di sicurezza è stata danneggiata dagli interventi militari della Russia in Crimea, e bisogna continuare con le sanzioni in maniera molto molto delicata, soft,
4: Sì,
5: cioè nel senso
4: siamo
5: siamo
4: come
5: aperti al
4: piace a
5: dialogo.
4: noi.
5: Esatto, siamo molto molto aperti al dialogo. Quindi addirittura invitano l'UE a la possibilità di imporre ulteriori nuove sanzioni. Il karma, insomma.
3: Assolutamente. E a proposito di UE, sappiamo che c'è anche stata l'accusa agli stati membri da parte dell'Unione Europea di istigare odio nei confronti dei migranti.
4: Infatti, sì, nella risoluzione della situazione dei diritti fondamentali del 2015 l'Unione Europea ha proprio chiesto questo. E quindi immigrazione, sulla migrazione proteggere soprattutto i bambini, proteggere i diritti degli LGBT e la libertà di circolazione per i Rom.
5: Ragazzi, però bisogna dire una cosa: questa è stata l'ultima plenaria di Martin Schulz, che noi abbiamo conosciuto ai tempi del capo di Berlusconi, che ormai ci ha fatto compagnia, era proprio il Parlamento europeo.
3: Beh, diciamo che salvo sorprese il prossimo presidente del Parlamento europeo dovrebbe essere italiano, quindi
5: Ottimo, agganci per Eurofonica, perfetto.
3: vedi, siamo, accelerami i tempi. Questa sera infatti gli eurodeputati del Partito Popolare, il gruppo che è più numeroso a Strasburgo, hanno eletto come in loro rappresentanza, quindi come loro candidato, Antonio Tajani, ex commissario dell'Unione Europea. Ora dovrà vedersela con Gianni Pittella, che invece è il capogruppo dei Socialisti Democratici.
4: Allora, noi siamo quasi in conclusione, ma prima di finire ci ascoltiamo le You Skills, Sabrina Fasanella, Roma 3 Radio.
6: EU Skills, la nuova rubrica di Eurofonica che vi segnala bandi, borse di studio e stage nell'Unione Europea.
7: Eurofonica, su tutte le radio del circuito Raduni.
8: Vi sentite persi senza un bicchiere di vino, persi senza un lavoro, come Tommaso Paradiso e la sua band? Ballare è un ottimo palliativo, ma per le soluzioni concrete ci siamo noi di Eurofonica. Come ogni settimana vi segnaliamo un po' di occasioni da cogliere al volo, perciò preparate carta, penna e valigia e partite con noi. Siete affascinati dagli scenari inediti, dal lavoro di squadra con e per i giovani e soprattutto dall'Europa dell'Est? Challenge Accepted è lo SVE che state cercando. 6 mesi di servizio volontario europeo a Sumy, in Ucraina, per promuovere il programma Erasmus Plus e far conoscere ai vostri coetanei ucraini le policy e i processi di integrazione promossi dall'Unione Europea, all'interno di un progetto che si propone di rafforzare la cooperazione tra l'Unione Europea e l'Est Europa. Non ci sono particolari requisiti richiesti, solo avere tra i 22 e i 30 anni. Come per ogni sve

0: Vitto, alloggio e viaggio sono pagati, ma dovete affrettarvi e candidarvi entro domani. Tutti i dettagli sul sito scambioeuropei.info. Se invece avete voglia di confrontarvi con un'importante agenzia europea e magari di lavorare in un ufficio con vista sull'oceano, l'EMSA è quello che fa per voi. L'Agenzia Europea di Sicurezza Marittima, con sede a Lisbona, è alla ricerca di tirocinanti per un periodo dai 3 ai 5 mesi, a partire dal 1 marzo. Farete esperienza lavorativa nel settore della legislazione legata alla sicurezza marittima, collaborando attivamente con i vari uffici dell'agenzia, il tutto con una retribuzione mensile di circa 800 euro. Se avete in tasca un titolo accademico almeno triennale e parlate fluentemente l'inglese, non vi resta che candidarvi entro il 23 dicembre, direttamente sul sito emsa.europa.eu. Umbri e Valdostani, parliamo a voi. Come saprete, le vostre regioni fanno parte del programma Eurodesk, che offre non poche opportunità. Un esempio? Eurodesk, la rete europea di informazione per i giovani, è in cerca di uno stagista per il suo ufficio di coordinamento generale con sede a Bruxelles. Per 6 mesi avrete l'opportunità di condurre uno stage retribuito nel cuore dell'Europa, impegnandovi a diffondere e a far conoscere le mille opportunità che l'Unione Europea offre ai giovani. Produrrete contenuti in lingua inglese per il portale europeo dei giovani, parteciperete al monitoraggio delle attività e dell'impatto di Eurodesk, affiancando l'ufficio anche nell'organizzazione di eventi internazionali per il network. È richiesta un'ottima conoscenza della lingua inglese ed un background accademico in giornalismo, comunicazione o scienze politiche. La call chiude il 16, affrettatevi! Per chi non farà in tempo a partire, don't panic, le EU Skills di Eurofonica tornano mercoledì prossimo. Sabrina Fasanella, Roma 3 Radio, Roma.
1: Eurofonica. Eurofonica.
2: Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
3: Eurofonica.
4: E siamo in chiusura e anche questa puntata di Eurofonica volge al termine, questa volta in diretta dalla plenaria del Parlamento Europeo di Strasburgo.
5: Noi ci ricordare i social?
6: Io volevo ricordare di seguiteci sui social.
5: Ma hai una voce stranamente simile
4: familiare,
5: a quella che appena
6: da prima. Ma guarda, comunque dobbiamo ricordarci di ringraziare tutti.
5: Madonna, allora tutti i nostri colleghi di Eurofonica, Alice Plata, Nicola Pifferi,
6: Marco Napoleoni,
5: i tecnici, e vi diamo appuntamento soprattutto al 21 di dicembre per una puntata di Eurofonica a statuto speciale.
6: Ciao
7: Eurofonica.
6: Eurofonica.
8: Eurofonica.
9: Eurofonica.
10: Eurofonica.
11: Eurofonica.

0: sei di la L.
1: Dile no.
0: Let go.
1: J Balbi, Sky,
0: rompiendo el bajo.

0: vado ancora vietate.
1: Amici in ascolto cordiale, buongiorno.
2: Ecco il vincitore assoluto per la categoria Becchi. Come ci si sente dopo la vittoria?
3: Vincitore Becchi.
4: Come trova che sia Radio 6023?
5: È piccola, però è caratteristica, è bella.
4: Però provi a esprimersi con termini un po' più giovanili ed attuali.
6: Che figa, spacchiamo tutto, si fa i tacchini.
4: Sì, signore, però si contenga.
6: Figa!
7: Non è possibile.
4: Va bene, dai, abbiamo capito che nella società di oggi non esiste più l'educazione. Radio 6023, tre città, una sola voce.
8: Ma non possono sbattere le porte!

questo è il nostro condominio. Abbiamo il nostro dominio. Il nostro amore capriccioso, mai nulla di noioso.

0: Tutte le news del Piemonte orientale.
1: Basta viaggiare da soli! In Ateneo arriva il nuovo servizio di carpooling dedicato alla comunità UPO. Vieni a scoprire come risparmiare e trovare un passaggio per viaggiare in compagnia da e verso l'università. Ti aspettiamo per il lancio ufficiale, mercoledì 10 dicembre, ore 16, presso la sala conferenze del Rettorato, in presenza e in live streaming.
0: UPO News, tutte le news del Piemonte orientale.

grande avanza e niente si può fare. Vuole una morte, la vuole affrontare. E lì l'attendeva, dove il sole cala, cala e non muore. E l'acqua non lo lava, e il demone lo duole. Sui banchi d'acqua stregati di olio e petrolio. E il vento non alzava, e il mare imputridiva. Legati a un solo raggio, tutti presi in ostaggio, avanzavamo lenti, senza ammutinamenti.

anime bianche, anime salvate, anime venite, anime addolorate. Che io abbia due soldi sopra gli occhi, due soldi per l'onore, due monete impegno per pagare il legno, la dura voga del traghettatore. Vieni occhi di fluoro, vieni al tuo lavoro, vieni spettro del tesoro, la vela tende, il vento se la prende, la vela cade, le rini allontanate e accese sui pennoni, i fuochi fatui, i fuochi alati della Santissima.

tremava, l'arsura ci cuoceva, parlavamo a levare il silenzio dal mare, e il legno cedeva all'acqua suo pianto, la vela cadde, la sete ci asciugò. Acqua, acqua, acqua in ogni dove, e nemmeno una goccia da bere. E gli uomini spegnevano, spegnevano il respiro, spegnevano la voce, nel nome dell'odio che tutti ci appagò. Il cielo rigò di sbarre il suo portale, il volto di fuoco dentro imprigionò, lo spettro vedemmo venire di lontano, venire per ghermire, nero di dannazione, vita in morte, quello era il suo nome.

questa è la ballata di chi si è preso il mare. Che lapide non abbia, né ossa sulla sabbia, né polvere ritorni, ma bruci sui pennoni, nei fuochi sacri, i fuochi alati della Santissima dei naufragati.

Questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi delle Bicocche, eroe contemporaneo a cui noi tutti dobbiamo la nostra libertà.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
1: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 80 19.

0: Ieri ho ascoltato una radio fighissima.
1: Uè, davvero? Ma come si chiama?
0: 60.023. No, aspetta, 6023. O forse era 6023.
1: Ah, ma ho capito, Radio 6023.
0: Esatto.
1: Radio 6023. La radio sempre al tuo fianco.
0: Però ascoltaci, eh. Radio 6023.

Non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato. E sei stato sul campo, sempre dietro a un pallone, e ora sei qui sulla porta a tirarti un rigore, come un eterno bambino dentro gli anni di un uomo. E sei stato importante in un lampo, nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper e infatti ci giochiamo.

Dammi solo due parole e poi uscirò di scena, perché sta storia mi ha esaurito e non sono più in vena. Se sono diventato un mostro, tu sei luna piena, e mo ti mangi le unghie a pranzo e vomiti per cena. Minacci di rovinarmi,

grazie al cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tiene

Impazzivi se pensavi che fosse per lei. Non saprò mai se cambierai, se cambierei. Sei così piccolo e letale, una calibro 6. E quei capelli che ti strappi sono i miei trofei. Ora non so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tiene sveglio.

0: Ahmed, a te da venire qua.
1: Adesso arrivo, non rompere.
0: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
1: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
0: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
1: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.italiasononanchio.it
2: Radio 6023.

0: il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
2: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
1: Il biotestamento è questo.
4: Scusi, per il biotestamento?
0: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
4: Perché posso.
3: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.

Marrakesh. Questo pezzo è super serio. Questo pezzo super serie. Yeah. Devo ricordarvi chi cazzo sono.

Ayo po, ey. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Niente leggende tipo Brandon Lee. No, per apparire sì lo prendo lì. No, Smithy è la nuova bomba, fa saltare.

Immagina che la tua lavatrice perda acqua, oppure che la catena della bicicletta sia uscita mentre andavi a lavorare, o ancora che tua figlia abbia danneggiato lo schermo del tablet o il filtro della lavastoviglie e si sia intasato. Sono tutti incidenti che non fanno mai piacere e di solito significano spreco di tempo e denaro. Quando capitano, ci chiediamo cosa sia meglio fare, se riparare il prodotto, oppure portarlo in discarica o riciclarlo, oppure semplicemente comprarne uno nuovo. L'Unione Europea ci incoraggia a scegliere la prima opzione, cioè la riparazione. State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio parleremo della proposta dell'Unione Europea di garantire ai consumatori il diritto alla riparazione. Secondo uno speciale sondaggio Eurobarometro del 2020 sul modo in cui gli europei si rapportano all'ambiente, il 31% dei cittadini dell'Unione ha dichiarato di aver riparato un prodotto negli ultimi 6 mesi invece di sostituirlo. Sono molte le ragioni per non voler riparare un prodotto. Può essere troppo costoso, eccessivamente complicato o troppo difficile da organizzare perché le parti di ricambio sono spesso quasi impossibili da reperire. Le estensioni di garanzia vendute con determinati prodotti di solito costano parecchio e prevedono molte condizioni specifiche. Il prodotto può essere obsoleto o fuori moda. Spesso succede di non sapere come fare a riparare un prodotto o dove portarlo. In altri casi ci vuole troppo tempo, oppure non è proprio possibile farlo riparare. Eppure, riparare un prodotto porta numerosi vantaggi. Dal nostro punto di vista di consumatori ci permette di risparmiare perché la durata di vita di un prodotto si allunga e non dobbiamo per forza comprarne uno nuovo. Riparare fa anche bene all'ambiente, le riparazioni sono un elemento importante dell'economia circolare perché richiedono meno risorse e materiali rispetto ai prodotti nuovi. Ciò significa ridurre le emissioni di gas a effetto serra e i rifiuti. La maggior parte delle riparazioni è poi effettuata localmente, quindi si potrebbe creare un buon numero di nuovi posti di lavoro e opportunità di formazione a livello di comunità. Per chi decide di effettuare da solo le riparazioni, il sempre maggior numero di officine di riparazione è un'opportunità per incontrare persone nuove, socializzare e sviluppare nuove competenze. In questo modo si contribuisce anche a espandere il mercato dei prodotti d'occasione. Il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a introdurre una legislazione sul diritto alla riparazione, con l'obiettivo di ridurre i costi per i consumatori e promuovere abitudini di acquisto sostenibili. La legislazione sul diritto alla riparazione si applica in varie situazioni. Primo, il diritto alla riparazione durante il periodo di garanzia. Durante questo periodo i consumatori dell'Unione possono far riparare i prodotti difettosi gratuitamente, ad esempio nel caso di una guarnizione che perde o di una spina che non funziona.

è disposto a pagare la riparazione, non ha diritto al servizio. Si ritrova spesso, quindi, in una situazione in cui la riparazione costerebbe di più dell'acquisto di un prodotto nuovo. Terzo, il diritto dei consumatori a riparare da soli i prodotti. In questo caso il produttore non fornisce alcun supporto per agevolare la riparazione, in quanto la legge non lo obbliga a fornire informazioni tecniche, ad esempio manuali, istruzioni o parti di ricambio, che talvolta possono essere difficili da trovare. La questione stessa della riparazione è collegata alla durabilità e all'obsolescenza di un prodotto, cioè come e quando deve essere sostituito una volta terminata la sua vita utile. Sebbene i diversi tipi di obsolescenza non siano classificati in modo specifico, l'Agenzia Europea dell'Ambiente ne ha elencato tre e ne ha fornito una breve descrizione. L'obsolescenza assoluta è quando un prodotto non funziona più per motivi oggettivi, come guasti meccanici o incompatibilità di software. Ad esempio, una lavatrice ha una durata prevista di 10 anni, ma una durata effettiva media di 8 anni e 4 mesi. L'obsolescenza relativa si riferisce invece a un prodotto che funziona ancora, ma è considerato obsoleto semplicemente perché il consumatore è interessato a un modello più recente. Ciò può essere dovuto a motivi estetici, al fatto che l'ultimo modello è di una qualità superiore, più conveniente o più efficiente, o semplicemente perché il costo di riparazione o di aggiornamento è più alto rispetto all'acquisto di un nuovo prodotto. È il caso, ad esempio, di telefoni e TV. I televisori hanno una durata di vita di 25 anni, ma generalmente li sostituiamo ogni 7 anni. L'obsolescenza prematura si ha invece quando un prodotto si rompe molto prima del previsto. Se intenzionale, si tratta di obsolescenza pianificata o programmata. Ad esempio, nel gennaio 2022 la società cinese DJI è stata aspramente criticata per aver deciso l'obsolescenza di decine di migliaia di droni. L'azienda ha scelto infatti di interrompere gli aggiornamenti della sua app su Android, anche se ciò ha significato voltare le spalle a un gran numero di clienti. In questo modo, decine di migliaia di droni e stabilizzatori DJI presenti in Europa sono diventati completamente inutilizzabili sui dispositivi Android per negligenza dell'azienda. Per oltre un decennio il Parlamento ha fortemente sostenuto la necessità di rafforzare il diritto alla riparazione dei consumatori e di lottare contro l'obsolescenza relativa e prematura. Nella sua risoluzione del 2017 sull'estensione della durata di vita dei prodotti, il Parlamento ha proposto una serie di misure per promuovere la loro riparabilità. Ad esempio, ha chiesto che siano progettati per essere riparati in modo rapido e poco costoso, ha invitato a prevedere l'estensione della garanzia se la riparazione richiede più di un mese. Ha esortato i produttori a fornire guide di manutenzione al momento dell'acquisto e infine ha chiesto di prevedere la standardizzazione delle parti di ricambio e degli strumenti necessari per la riparazione. Ha anche chiesto ai produttori di sviluppare la tecnologia delle batterie. In due risoluzioni, una sul mercato unico sostenibile e l'altra sul piano d'azione per l'economia circolare, rispettivamente dalla fine del 2000 e dall'inizio del 2021, il Parlamento ha chiesto l'adozione di una serie di misure, tra cui etichettatura obbligatoria che indichi la durata di vita prevista e la riparabilità dei prodotti, ad esempio un indice di riparazione e un contatore degli utilizzi per determinate categorie di prodotti, garantire che i consumatori dispongano di informazioni sulla disponibilità di parti di ricambio, servizi di riparazione e aggiornamenti software al momento dell'acquisto, assicurare che le parti di ricambio abbiano un prezzo ragionevole, in modo che tutti abbiano accesso alle forniture necessarie. Il Parlamento ha inoltre chiesto l'imminente revisione della direttiva sulla vendita di beni per valutare se la durata della garanzia legale possa essere adeguata alla durata di vita prevista per determinati prodotti. Ha anche invitato i paesi dell'Unione a organizzare iniziative che incoraggino i consumatori a riparare i prodotti e a introdurre incentivi alla riparazione, come il bonus per gli artigiani. Questa legislazione su cui la Commissione sta attualmente lavorando dovrebbe anche contribuire ad aumentare il numero delle riparazioni. In futuro, per i consumatori dell'Unione, diventerà probabilmente più facile, rapido ed economico riparare un prodotto invece di comprarne uno nuovo. Una strategia vincente, non solo per il portafoglio, ma anche per il pianeta. Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo, sul cui sito, alla pagina Think Tank, troverete maggiori informazioni.

0: la sedi la Eli.
1: Dilendo.
0: Let go.
1: J Balbi,
0: Sky, rompiendo el bajo.

Il comandante avanza e niente si può fare. Vuole una morte, la vuole affrontare. E lì l'attendeva, dove il sole cala, cala e non muore. E l'acqua non lo lava, e il demone lo duole. Sui banchi d'acqua stregati di olio e petrolio. E il vento non alzava, e il mare imputridiva. Legati a un solo raggio, tutti presi in ostaggio, avanzavamo lenti, senza ammutinamenti. E il comandante

anime bianche, anime salvate, anime venite, anime addolorate. Che io abbia due soldi sopra gli occhi, due soldi per l'onore, due monete impegno per pagare il legno, la dura voga del traghettatore. Vieni occhi di fluoro, vieni al tuo lavoro, vieni spettro del tesoro, la vela tende, il vento se la prende, la vela cade, le rini allontanate e accese sui pennoni, i fuochi fatui, i fuochi alati della Santissima.

tremava, l'arsura ci cuoceva. Parlavamo a levare il silenzio dal mare. E il legno cedeva all'acqua suo pianto. La vela cadde, la sete ci asciugò. Acqua, acqua, acqua in ogni dove. E nemmeno una goccia, nemmeno una goccia da bere. E gli uomini spegnevano, spegnevano il respiro, spegnevano la voce. Nel nome dell'odio che tutti ci appagò, il cielo rigò di sbarre il suo portale, il volto di fuoco dentro imprigionò, lo spettro vedemmo venire di lontano, venire per ghermire, nero di dannazione, vita in morte, quello era il suo nome.

questa è la ballata di chi si è preso il mare. Che lapide non abbia, né ossa sulla sabbia, né polvere ritorni, ma bruci sui pennoni, nei fuochi sacri, i fuochi alati della Santissima dei naufragati.

Ladies and gentlemen, introducing to you the sounds of now.